Salut.

0: Radio Anni 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anni 24, ogni mercoledì alle ore 12.15 e venerdì alle ore 19.15.
1: Prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1940.

0: internazionali al professor Lazzaro Pagano per il suo grande impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sacinelli. In occasione della premiazione è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
1: Siamo qui un ente istituzionale importante a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia volevo proseguire il racconto del Leone d'Oro che ha raggiunto il 78esimo anno di Accademia Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io essendo il presidente del Leone d'Oro abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema e poi ci sono tutti gli altri settori, per lo sport, per la pace, per l'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la legalità e ognuno di questo settore c'è un presidente. Siamo qui nella sede istituzionale dell'AMIC per premiare il presidente, il professor Lazzaro Pagano. Veniamo qui.
2: Docente.

attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo

0: sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ed è proprio per queste sue peculiarità che l'UNS l'ha chiamata a far parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto, dove il Presidente può fare esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il Presidente Pagano è inoltre Presidente nazionale della FAND, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FIDIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
1: Il Leone d'Oro gli conferisce il Leone d'Oro per meriti professionali.

Candelaresi, grazie al vicepresidente Tozzo Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono

0: solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che sono stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti e dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non si riesce, non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di ANMIC.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente è un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie. E credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dovremo esserci e poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio, troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori, a cui ripeto sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui, proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa

a ognuno di loro per la professionalità, per la correttezza e per la loro, diciamo così, responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sileno Candelaresi perché ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.

0: Lazzaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradonna.
1: La notte di Anmic24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Anmic24. Anmic Informa, la voce della disabilità in Italia.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

0: boy from Muncie.
1: Anmice 24.

0: sono anni di profondi mutamenti per le grandi aggregazioni politiche di C, PC e PSI e per la Chiesa. Uno snodo del Concilio Vaticano II, mentre dall'estero arrivano i riflessi della guerra in Vietnam e la rivoluzione cubana di Castro. Non a caso l'Anmich inizia a guardare oltre confine. Nel 64 c'è la visita della
1: Chiesa. Anmich 24.
2: La radio vera per gente vera.
0: Passa inesorabilmente dal boom alla stagnazione economica. Il 68 è un anno cruciale, il movimento studentesco si salda con le proteste della classe operaia e i sindacati raggiungono

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile soleggiato con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
1: Anmich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, novità lavorative in arrivo, insieme a maggiori responsabilità. Siate sicuri di voi e delle vostre capacità. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno premiati. Toro, giornate turbolente al lavoro. Non accettate passivamente tutto ciò che vi viene proposto. Le relazioni di coppia durature saranno favorite. È importante mantenere la calma e fare scelte ponderate. Gemelli, potreste trovarvi oggi di fronte ad un bivio. Adattatevi alle novità e non rimanete fermi sulle vostre convinzioni. Osate nella vita e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Cancro, partecipate di più in amore e anche in famiglia. Al lavoro mostratevi creativi e approfittate delle opportunità che si presentano. La vostra originalità e il vostro spirito innovativo saranno apprezzati. Leone, se siete indecisi, lasciate che sia il cuore a guidarvi. Al lavoro è importante rimanere vigili. Fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di prendere decisioni audaci. Vergine, ampliate i vostri orizzonti e non perdete tempo in chiacchiere. Siate risoluti e determinati nel lavoro e ascoltate di più il cuore in amore. L'apertura mentale e la determinazione vi porteranno lontano. Bilancia. Situazioni irrisolte in amore potrebbero crearvi qualche difficoltà. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e non soffermatevi troppo sul passato. È importante guardare avanti e lavorare su ciò che potete controllare. Scorpione, le stelle vi consigliano di essere più collaborativi. Evitate di restare rigidi nelle vostre posizioni e considerate punti di vista diversi. La flessibilità e l'apertura mentale vi aiuteranno a superare eventuali conflitti. Sagittario, nuove dinamiche nei rapporti interpersonali sono in arrivo. Nel lavoro potreste attraversare momenti di stasi, ma non preoccupatevi. Presto arriveranno delle riprese. Rimanete pazienti e aperti ai cambiamenti che si presenteranno. Capricorno, prestate attenzione alle discussioni al lavoro. È meglio non contraddire il superiore o qualche collega nevrotico. Resistete, perché nel pomeriggio già vi sentirete molto meglio e le vostre idee saranno più chiare. Acquario, se dovete sistemare i conti o pagare delle bollette, organizzatevi in anticipo per evitare complicazioni nei prossimi giorni. In questo periodo siete molto passionali e i cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno con cui approfondire una certa conoscenza. Pesci, investite le vostre energie soprattutto nelle prime ore della giornata. Possibili indisposizioni. Forse soffrite di mal di testa o dolori articolari a causa dello stress, oppure di pressione bassa per il caldo. Prendetevi cura di corpo e mente e riposate. Oggi vi saluto con le parole di Camillo Benso, conte di Cavour. La libertà non è dono gratuito. Essa si conquista con sacrificio e intelligenza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

pensato a te, e che non riesco a svegliare.

Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmatch 24.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile soleggiato con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.

0: mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Amici 24.
1: Stai ascoltando Amici 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, novità lavorative in arrivo, insieme a maggiori responsabilità. Siate sicuri di voi e delle vostre capacità. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno premiati. Toro, giornata turbolente al lavoro. Non accettate passivamente tutto ciò che vi viene proposto. Le relazioni di coppia durature saranno favorite. È importante mantenere la calma e fare scelte ponderate. Gemelli, potreste trovarvi oggi di fronte ad un bivio. Adattatevi alle novità e non rimanete fermi sulle vostre convinzioni. Osate nella vita e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Cancro, partecipate di più in amore e anche in famiglia. Al lavoro mostratevi creativi e approfittate delle opportunità che si presentano. La vostra originalità e il vostro spirito innovativo saranno apprezzati. Leone, se siete indecisi, lasciate che sia il cuore a guidarvi. Al lavoro è importante rimanere vigili. Fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di prendere decisioni audaci. Vergine, ampliate i vostri orizzonti e non perdete tempo in chiacchiere. Siate risoluti e determinati nel lavoro e ascoltate di più il cuore in amore. L'apertura mentale e la determinazione vi porteranno lontano. Bilancia. Situazioni irrisolte in amore potrebbero crearvi qualche difficoltà. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e non soffermatevi troppo sul passato. È importante guardare avanti e lavorare su ciò che potete controllare. Scorpione, le stelle vi consigliano di essere più collaborativi. Evitate di restare rigidi nelle vostre posizioni e considerate punti di vista diversi. La flessibilità e l'apertura mentale vi aiuteranno a superare eventuali conflitti. Sagittario, nuove dinamiche nei rapporti interpersonali sono in arrivo. Nel lavoro potreste attraversare momenti di stasi, ma non preoccupatevi. Presto arriveranno delle riprese. Rimanete pazienti e aperti ai cambiamenti che si presenteranno. Capricorno, prestate attenzione alle discussioni al lavoro. È meglio non contraddire il superiore o qualche collega nevrotico. Resistete, perché nel pomeriggio già vi sentirete molto meglio e le vostre idee saranno più chiare. Acquario, se dovete sistemare i conti o pagare delle bollette, organizzatevi in anticipo per evitare complicazioni nei prossimi giorni. In questo periodo siete molto passionali e i cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno con cui approfondire una certa conoscenza. Pesci, investite le vostre energie soprattutto nelle prime ore della giornata. Possibili indisposizioni. Forse soffrite di mal di testa o dolori articolari a causa dello stress, oppure di pressione bassa per il caldo. Prendetevi cura di corpo e mente e riposate. Oggi vi saluto con le parole di Camillo Benso, conte di Cavour. La libertà non è dono gratuito. Essa si conquista con sacrificio e intelligenza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Stai ascoltando Anmich 24.

Anmic 24.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Tra qualche minuto il GR di Radio Anmic 24.
2: Anmic 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Sono le 7:46.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare

0: Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri che dureranno sei giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca ha quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pin. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica ultimo si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante e il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco sul classe 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
2: Almic 24. Ciao!

0: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un chilo di pane che peserebbe più di un chilo di piume, un cane che può volare, indicazioni rassicuranti a fronte delle richieste pericolose, come regalare un'arma ad un bambino. Screenshot, meme, commenti, critiche, ironia. È stato accolto così dai social media il debutto di Emma, l'intelligenza artificiale italiana lanciata dalla Egomnia Spa. Emma, la I nata in Italia, così si presenta sulla schermata di accesso. È stata lanciata ufficialmente il 20 giugno scorso. Inizialmente nata come piattaforma di lavoro per mettere in contatto candidati e aziende, oggi si presenta come attiva nei servizi tecnologici. OpenAI ha presentato il suo primo chip progettato per ChatGPT e per far girare l'intelligenza artificiale più velocemente e in modo più economico. Si chiama Jalapeño ed è sviluppato in collaborazione con l'azienda di semiconduttori Broadcom. Il chip è stato progettato per funzionare con un'ampia gamma di modelli di IA, non solo con i prodotti di OpenAI, e sarà implementato nei data center gestiti da Microsoft ed altri partner a partire dal 2026. Controllando la progettazione dei propri chip, OpenAI punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Nvidia. 6 anni dopo il Nest Audio, Google torna sul mercato degli smart speaker con un dispositivo pensato dall'origine per Gemini 4 Home, nuovo assistente vocale che sostituisce l'assistente Google. Il design del Google Home Speaker riprende la linea minimale della famiglia Nest. Corpo sferico rivestito in tessuto, nessun pulsante visibile a parte un interruttore posteriore per disattivare i microfoni, un anello luminoso alla base che segnala quando l'assistente ascolta o risponde. Un altoparlante smart, ma pur sempre un altoparlante, ovvero con una certa qualità audio. L'universo di Geolie conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando Geolie su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Anmic 24, sempre con te.

0: Stai ascoltando Anmic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24. Annich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.annich24.it

0: le 8 e 47 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Si è concluso con i giochi pirotecnici il discorso di Donald Trump sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore, visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, ha detto il presidente, aggiungendo: oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Siamo la migliore nazione del mondo da sempre. Il tycoon ha attaccato di nuovo il comunismo, poi ha rivendicato le vittorie in

0: disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. E intanto blackout in tutta la Crimea causati da attacchi di Kiev.
1: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne, sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
0: Ancora due settimane scatta l'obbligo dell'RC per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Il vincolo arriva dopo un rinvio stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo con le società assicuratrici. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione.
1: Lo sport in chiusura con il calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov.
0: È tutto, a più tardi.
2: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Ogni settimana su Radio Anmic 24, trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.
2: La radio vera per gente vera.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile soleggiato con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
1: Anmice 24.

Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmatch 24.

0: is begun by morning.
1: Sono le 9:17.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, novità lavorative in arrivo, insieme a maggiori responsabilità. Siate sicuri di voi e delle vostre capacità. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno premiati. Toro, giornate turbolente al lavoro. Non accettate passivamente tutto ciò che vi viene proposto. Le relazioni di coppia durature saranno favorite. È importante mantenere la calma e fare scelte ponderate. Gemelli, potreste trovarvi oggi di fronte ad un bivio. Adattatevi alle novità e non rimanete fermi sulle vostre convinzioni. Osate nella vita e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Cancro, partecipate di più in amore e anche in famiglia. Al lavoro mostratevi creativi e approfittate delle opportunità che si presentano. La vostra originalità e il vostro spirito innovativo saranno apprezzati. Leone, se siete indecisi, lasciate che sia il cuore a guidarvi. Al lavoro è importante rimanere vigili. Fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di prendere decisioni audaci. Vergine, ampliate i vostri orizzonti e non perdete tempo in chiacchiere. Siate risoluti e determinati nel lavoro e ascoltate di più il cuore in amore. L'apertura mentale e la determinazione vi porteranno lontano. Bilancia. Situazioni risolte in amore potrebbero crearvi qualche difficoltà. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e non soffermatevi troppo sul passato. È importante guardare avanti e lavorare su ciò che potete controllare. Scorpione, le stelle vi consigliano di essere più collaborativi. Evitate di restare rigidi nelle vostre posizioni e considerate punti di vista diversi. La flessibilità e l'apertura mentale vi aiuteranno a superare eventuali conflitti. Sagittario, nuove dinamiche nei rapporti interpersonali sono in arrivo. Nel lavoro potreste attraversare momenti di stasi, ma non preoccupatevi. Presto arriveranno delle riprese. Rimanete pazienti e aperti ai cambiamenti che si presenteranno. Capricorno, prestate attenzione alle discussioni al lavoro. È meglio non contraddire il superiore o qualche collega nevrotico. Resistete, perché nel pomeriggio già vi sentirete molto meglio e le vostre idee saranno più chiare. Acquario, se dovete sistemare i conti o pagare delle bollette, organizzatevi in anticipo per evitare complicazioni nei prossimi giorni. In questo periodo siete molto passionali e i cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno con cui approfondire una certa conoscenza. Pesci, investite le vostre energie soprattutto nelle prime ore della giornata. Possibili indisposizioni. Forse soffrite di mal di testa o dolori articolari a causa dello stress, oppure di pressione bassa per il caldo. Prendetevi cura di corpo e mente e riposate. Oggi vi saluto con le parole di Camillo Benso, conte di Cavour. La libertà non è dono gratuito. Essa si conquista con sacrificio e intelligenza. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya. Anmice 24.

0: giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Anmic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: le 9 e 50 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act fino ai presunti successi in Iran e in Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, non accadrà, ha detto il tycoon, aggiungendo: oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione di quasi 90 minuti con Putin, Trump si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha definito il colloquio costruttivo, ribadendo che la Russia cerca una soluzione politico-diplomatica che tenga conto dei propri interessi, ma ha anche accusato Kiev e gli alleati europei di puntare a un'escalation del conflitto.
3: A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. La cerimonia funebre per l'ex leader proseguirà a Qom martedì e nelle città irachene di Najaf e Karbala mercoledì. Sarà sepolto poi nella sua città natale, Mashhad, giovedì. Alla tumulazione vorrebbe partecipare anche Mujtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah. Subito dopo, secondo l'Arabia, l'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan.
2: Giornata complicata per il trasporto aereo, che vede in corso diversi scioperi con conseguenze su tutto il settore. A incrociare le braccia a livello nazionale sono il personale delle aziende del comparto aereo e portuale dell'indotto aderente. Nei primi mesi del 2026 sono già 15 gli scioperi che hanno interessato aeroporti e velivoli, creando inevitabili disagi a milioni di passeggeri.
3: Ultimo si prende Tor Vergata, siamo nella storia, scrive il cantante romano sui social, quasi a caldo, al termine del concerto di ieri sera da 250.000 spettatori. Un record che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. E proprio il comandante è il primo a congratularsi. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani, è giusto così, le parole di Vasco.
2: Lo sport in chiusura: cade un altro muro dell'atletica italiana. A infrangerlo è Larissa Iapichino, che nella tappa di Diamond League di Eugene, in Oregon, vola a 7,12 in lungo, un centimetro in più del primato italiano che dal 22 agosto 1998, quindi da quasi 28 anni, deteneva mamma Fiona May, quel giorno argento agli europei di Budapest.
3: È tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

Armich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Armich Presidenza Nazionale. Armich 24.

continueranno con un controllo cardinale, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore, e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale,

digitale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri o visitanti l'argomento della disabilità. E proprio per queste sue peculiarità che l'UNS l'ha chiamata a far parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, dove il presidente può fare esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Pagano è inoltre presidente nazionale della FAND, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura

0: depressione aveva necessità di una spinta verso l'esterno, perché seppur strutturata organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo 24. Sociale.
1: Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Per chi non conosce la nostra associazione, forse non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi.

500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale e

0: nazionale di anime.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente è un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie.
2: Credo che mi vorrà
0: accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dovremmo esserci. E poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote, che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa, perché doveva affrontare un viaggio, troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori, a cui ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui, proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei completamente le chiavi di casa mia ad ogni mondo, e quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare concludo il presidente Sileno Candelaresi perché ha voluto sì che questo premio fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco, che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
3: Annemice 24.
4: Annemice 24.
2: Direttore editoriale Mazzaro Pagani. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: www.annemice24.it. Annemice informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Annemice informa. Conduce il professor Mazzaro Pagani, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Annemice. Annemice informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Annemice 24. Annemice informa. La voce della disabilità in

0: meteo di radio Andice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, il meteo alle di radio Andice e alle 24. Ore 22. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Amici 24, la tua radio, la tua voce.

0: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
1: Hey baby, where you going? No, wait a minute, you can't leave now. Again. Now we've been through this before.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social
2: dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te.
1: Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto un suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione del flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore, una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta

0: È bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana. Anmice 24.

su 7. Invece, con il

Match 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggi.

10:24, sempre con te.

0: ANMIS è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
1: Stai ascoltando Anmic 24.

0: Lo sport di Radio Anni 24.
1: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva.
0: Scritti giovanili, ogni ora dalle 9.55 alle 20.55. Dissero che le grandi emozioni sportive sono su Radio Anni 24.
2: Il giorno in cui rinchiuserò il poeta.

0: del poeta.
1: Annovich 24.
2: La radio vera per gente
3: presentato
2: vera.
3: Presentato a Roma, il bilancio sociale Annovich, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale.

0: 10 e 46 minuti.
1: GR Amice 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Fuochi pirotecnici hanno salutato il discorso di Donald Trump sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. 35 minuti di esaltazione della storia e del presente americano. Presentazione di eroi di guerra e simboli del paese. Messaggio agli oppositori interni ed esteri. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore, visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. Siamo la migliore nazione del mondo da sempre, ha detto il presidente statunitense, ringraziando i 150.000 presenti. Oggi, ha quindi aggiunto Trump, il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. E il leader della Casa Bianca ha attaccato di nuovo il comunismo, poi ha rivendicato le presunte vittorie in Venezuela e in Iran. Li abbiamo annientati. Abbiamo vinto il male, siamo l'impero della libertà.
2: È iniziata a Teheran la preghiera funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Presenti tra le centinaia di migliaia di persone in piazza anche i tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, la nuova guida suprema dell'Iran, rimasto ferito nel raid. Presente alla cerimonia anche il presidente Pezeshkian.
3: Siamo alla cronaca, ha tentato di dare fuoco alla compagna, ma è stato bloccato da un amico della coppia che lo ha trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato per tentato omicidio. È accaduto la scorsa notte a Ivrea, nel torinese. In manette è finito un 47enne moldavo, probabilmente ubriaco, che al culmine di una violenta lite ha cosparso la compagna di gasolio per darle fuoco.
2: Si è concluso l'intervento delle forze dell'ordine all'interno del carcere di Enna. I detenuti sono stati riaccompagnati nelle celle a seguito di perquisizioni. I promotori della rivolta nell'istituto, 8 persone sono stati arrestati e trasferiti. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere, contenenti droga e cellulari.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre, che è unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. La fase si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
2: Il tennis in chiusura al torneo di Wimbledon entra nel vivo. Il Day 7 dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale, che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic, che in caso di vittoria contro il russo Safiulin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile c'è Arina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic.
3: È tutto, a più tardi.
1: GR Amici 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amici 24.

possibilità di introitare, così come le mute, ovvero le mute se qualcuno sometimes non rispetta le regole di salvaguardare la vita umana, anche per quanto riguarda i bambini, la vita.

0: significative e nelle prossime puntate vi daremo il riscontro di quello che stiamo realizzando e altrettanto vero però che i comuni che hanno una competenza specifica soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, per quanto riguarda la viabilità, la mobilità, l'accessibilità, la fruibilità degli spazi e oltretutto anche la possibilità dei parquini, anche la competenza specifica sui
1: Anmich 24.
0: Non esiste un regolamento nazionale o quantomeno non esiste una legge nazionale a cui lo tipo

avevano una funzione particolarmente importante, particolarmente significativa, laddove si operano in ragione di una, diciamo così, degli interessi generali della collettività. Ma quando purtroppo però gli interessi dei nostri amministratori vanno a collimare con gli interessi di natura economicistica del comune che amministra in quel momento, beh, allora la situazione va a dire.

di competenze che hanno competenze su questo punto, che è il di Caserta. Bene, a Caserta sono stati tanti i distagli che potete parcheggiare per le strisce comuni per tutti i cittadini, ma le strisce comuni anche vengono realizzate anche alle, diciamo così, pedane di discesa dei marciapiedi per le persone con disabilità. Il comune di Caserta, la provincia di Caserta è una provincia grande, il comune di Caserta è un comune grande, però vedete le macchine.

diversamente da chi sta nel gruppo, chiaramente dovete realizzare una dovuta e semplice idea di vedere che tipo di gruppo viene realizzato, laddove la macchina

Scott for the Wii game. He controlled me. L'assessorato, gli ausiliari del classico. Beh, qui ognuno, l'ausiliario al traffico, io faccio la punta se la macchina non è sullo stallo, ma se è sullo stallo non posso fare la moto. Ma è possibile mai chi è che ha realizzato queste strisce davanti alle strisce? In un altro comune, sempre dell'area Campana, in un altro comune, il comune ha realizzato parcheggi di diverse dimensioni nella stessa piazza. Più lunghi o più corti, a seconda se vogliamo mettere più file o meno file all'interno di quelle sale, perché ogni parcheggio è naturalmente un incassare sempre più lunghi i soldi, quindi si ragiona soltanto in termini economicistici, ma ai cittadini ci deve pensare. Alle persone con disabilità che non possono scendere dai marciapiedi, già l'inciviltà delle persone molto spesso travalica quelle che sono e il vivere civile e poi a tutto questo si aggiunge l'incapacità

0: ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.
1: Sempre più da quelle che sono le visioni del

0: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
1: Bene, il nostro appuntamento termina qui. Mi auguro che si sveglino sempre più le coscienze dei cittadini, perché è una situazione veramente...

0: L'AMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: 不卖的东西呀，已经变成了阿弟的主要男人的主流观念。Questi dati ci portano e ci portano a dire che il sistema, il complesso sistema di disabilità e scuola ogni anno si arricchisce di un sempre maggior numero di alunni con disabilità che diciamo così, afferiscono presso diciamo così, i nostri istituti, verso la nostra scuola. Sappiamo anche bene che chi è
1: Almic 24
0: difficoltà oggi, ma anche dal punto di vista della quantità

0: mese circa 228 miglia, con un rapporto di un insegnante per 1,6 alunni. Quindi diciamo che la 1,1 alunni.
1: Anni ci informa, diciamo notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anni ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa AMIC. Anni ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio AMIC 24. Anni ci informa, la voce della disabilità in Italia.
0: L'altro aspetto che oggi invece dobbiamo cominciare ad rappresentare con tanta forza
2: AMIC 24. Ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. AMIC 24.
0: Purtroppo in taluni ambiti territoriali mancano in misura adeguata a queste tecnologie e queste usure specifici, manca qualche volta anche la effettiva specializzazione, ora effettiva conoscenza di questi ausili da parte degli insegnanti, perché le tecnologie sono in continua evoluzione, ma nei fatti non sono ancora molto usate dagli insegnanti per il sostegno. Ecco, sono nella metà delle classi

per fortuna scolastica, per scolastica possa essere quanto più efficace e quanto più efficiente possibile. Naturalmente, come vi dicevo, vi è una disparità di interventi in base anche agli ambiti territoriali e quindi in base anche alle, alla, alle, al nostro territorio.

opportunità più utilizzate è quella del percorso in azienda o in cooperativa, scolastico. Il percorso aziendale raggiunge il 64% di studenti nelle scuole del nord, mentre in quelle del mezzogiorno si ferma al 43% di studenti coinvolti. Quindi questa prova mostra che purtroppo l'Italia è che l'eterogeneità soprattutto il nostro territorio nazionale che non consente così a tutti gli alunni con disabilità di creare e di formarsi in modo tale da poter sviluppare questo percorso pienamente, diciamo così, inclusivo e partecipativo. Da questo punto di vista dobbiamo dire che piccoli passi in avanti sono stati fatti in questi ultimi anni, però ripeto, ci sono degli interventi che devono essere posti in essere il primo 24.

oggetto personalizzato sono un questionario, credi in modo di condizioni perché la persona con disabilità possa effettivamente

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it Voyage. E cerca la sede ANMIC più vicina a te.
2: Trovati da Rosa Marchetti. Il viaggio nell'isola più grande del Mediterraneo, la Sicilia, può iniziare da Palermo. Passeggiare nel suo centro storico significa attraversare secoli di storia, dai quattro canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, fino ai vicoli dei mercati storici, Ballarò, Il Capo e la Vucciria. A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell'arte arabo-normanna, con l'interno completamente ricoperto da mosaici dorati. Prima di proseguire, vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, con il centro storico affacciato sul mare, dominato dalla rocca e dalla cattedrale normanna. Poi si può raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove mulini a vento, vasche d'acqua salata e montagne di sale creano un paesaggio particolarmente suggestivo al tramonto. E ancora Erice, che domina la costa da oltre 700 metri d'altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il castello di Venere restituiscono l'atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Lasciando la zona del Trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. Nell'entroterra c'è Enna, conosciuta come il Belvedere di Sicilia. Domina l'isola dall'alto dei suoi quasi 1000 metri. Dai bastioni del castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all'Etna nelle giornate più limpide. Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e anche antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare. Poi c'è Catania, una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione. L'eruzione dell'Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Poco più a nord, Taormina, arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata dai viaggiatori di tutto il mondo fin dall'Ottocento, e il teatro greco è il suo simbolo assoluto. Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il parco archeologico della Neapolis ne conserva testimonianze straordinarie. L'ultima parte del tour porta verso il nord-est della Sicilia, dove lo stretto di Messina separa l'isola dalla Calabria, con un paesaggio in continuo movimento tra correnti e luci mutevoli. Messina è spesso considerata una città di passaggio, ma custodisce elementi di grande interesse, come il Duomo, con il suo celebre orologio astronomico, che è uno dei più complessi del mondo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Ogni viaggio lo vivi 3 volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
3: Voyage, a spasso per il mondo.
4: ANMIC, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
5: Riconosce la Regione Sarda per i trasporti pubblici, urbani e extraurbani. Questo è il primo esempio, ma questa è la strada che dobbiamo seguire a venire, cioè coprogettare, coprogrammare con la pubblica amministrazione.

0: per noi è stato pesante, non so quanto sono contento di essere presente in questo convegno e di sono piatto. Mi auguro che continueremo a rivederci. È una bella cosa,
1: è stata una riunione molto importante per noi, ci ha spiegato tanti problemi che stanno nascendo col Covid. Siamo veramente contenti di questo congresso.

0: presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC.

Diventa anche tu socio Anmi. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, dal 1956.

0: prestazioni pubbliche e sociali. Anmic
1: 24.
2: Mio padre

0: uno sguardo costruire al mondo dell'hi-tech. Ogni mercoledì parlare con alle ore 11:15 e il venerdì lui alle ore 14:15
1: con le donne ed il vino.
2: L'AMMIS è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
3: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: sono esclusi dai diritti di questo aspetto specifico, perché purtroppo il nostro ufficio antidiscriminazione sta raccogliendo
1: Annemice 24
0: tutta una serie
2: le gambe non le sento più
0: notizie su violenza.
2: Avrei voglia di fuggire da qui,
0: in particolare sulle
2: di trovare un posto dove vivere e morire,
0: e quindi vogliamo fare una riflessione su
2: aiutami
0: questo. Vogliamo fare anche una particolare attenzione su quelle
2: aiutami
0: che possono essere gli strumenti da mettere in campo proprio per contrastare tutto questo. Lo vedremo subito dopo la sigla.
1: Annemice,
3: una sedia a ruote,
1: conduce in studio Lazzaro Pagano, presidente nazionale
3: a Porto a spasso il dramma.
0: Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Annemice in forma.
3: Io diverso non
0: come
3: sarei.
0: Come vi ho annunciato, oggi vogliamo parlare di un tema che
3: se non se ne accorgesse lei,
0: che è particolarmente significativo.

0: che ci mancherebbe altro, ma si parla anche di violenze di natura psicologica, e questo avviene un po' negli ambiti lavorativi, avviene un po' nell'ambito scolastico, la bullizzazione che noi condanniamo sempre sia per mani.
1: Hanno finta di toccare
0: l'ombra,
1: buone solo per tacere,
0: quindi, giusto, giusto.

0: spesso negli ospedali, molto spesso nelle case di accoglienza, molto spesso nelle case di cura stessa. E quindi è un futuro di grandissima preoccupazione. I nostri divieti saranno portati all'attenzione delle opinioni pubbliche, i nostri report saranno portati all'attenzione delle
1: opinioni pubbliche. Io lo so, la perderò!
0: In questo convegno che noi faremo in marzo, in accordo e in collaborazione con le mani vuote,
1: tornerò su questa sedia a ruote.
0: Stiamo lavorando con un prossimo giorno quando si celebrerà questo evento, proprio perché vogliamo portare l'attenzione di tutte le opinioni pubbliche che ci sono, perché non possiamo parlare, non possiamo mettere in campo azioni se non abbiamo a nostra disposizione dati certi, concreti, in modo di cui poter fare una comunicazione. È un tema significativo. E allora accanto a questo stiamo sviluppando anche un percorso attraverso la nostra rete associativa, in particolare con il nostro ente di formazione, ENCE Formazione, per determinare, sviluppare e andare a monitorare tutti gli aspetti che possono impattare sulla cultura delle persone. Quindi nell'ambito culturale, quello che dobbiamo andare a realizzare nell'ambito culturale, soprattutto attraverso
2: ANMIC 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
0: La violenza in generale va condannata, di genere va condannata, e se questa violenza va perpetrata ai danni di una persona con disabilità e soprattutto ai danni di una donna con disabilità, questo va condannato ancora di più. Certo, la condanna è definitiva e senza se e senza ma su ogni tipo di violenza, ma in questo momento ci interessa perché lì stiamo riscontrando le maggiori difficoltà sulla violenza sulle donne con disabilità. Purtroppo le donne subiscono violenza, però le donne con disabilità subiscono una doppia violenza, in quanto donne e in quanto persone in condizioni di fragilità. Molto spesso la persona con disabilità, la donna con disabilità, non riesce neanche a difendersi da un punto di vista psicologico, da un punto di vista, diciamo così, proprio della connessione, una connessione relazionale con il soggetto che sviluppa, diciamo così, questa forma di prevaricazione, di violenza. La donna purtroppo con disabilità molto spesso, quando ci troviamo in presenza di persone con disabilità intellettiva, non riesce a contrastare questa forma di violenza o questo tentativo di violenza.

di questi cittadini, soprattutto quando il cittadino non ha commesso alcun tipo di reato, ma sta soltanto sviluppando un proprio percorso lavorativo, sta sviluppando la propria professione, sta realizzando la propria professione. Ecco, su questo noi siamo stati bravissimi da andare a individuare attraverso la diplomazia tutte le modalità per poter portare a casa i nostri cittadini, ma è altrettanto vero che noi dobbiamo fare

persone in generale, delle persone con disabilità, delle donne con disabilità, deve avvenire in modo significativo, importante, senza se e senza ma, senza poter assumere nessun ruolo pretestuoso a sé.

0: aspetto culturale sicuramente, ma anche aspetti, diciamo così, proprio pratici per poter contrastare questo. E quindi svilupperemo questa nostra azione soprattutto nelle scuole attraverso la concentrazione, perché vogliamo chiamare, vogliamo, diciamo così, sensibilizzare attraverso, diciamo così, dei moduli che andremo a realizzare su piattaforma naturalmente o anche in presenza nelle scuole. Vogliamo realizzare, diciamo così, questo percorso culturale per far capire che la violenza nei confronti, la violenza in generale, lo ripeto sempre, perché ripeto, altrimenti qualcuno può pensare che parliamo soltanto di violenza nei confronti di genere o nei confronti delle donne. Sappiamo, dobbiamo dire che la violenza in generale va combattuta senza se e senza ma. Poi abbiamo delle evidenti criticità che possiamo constatare nell'ambito della disabilità e soprattutto nell'ambito della disabilità di genere, ecco, su questo noi vogliamo appuntare la nostra attenzione e lo faremo nel corso dell'anno.
1: Radio Amici 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Amici 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
0: Considerazione
2: momenti
0: culturali a cui vogliamo dare il massimo risalto.
2: Amici 24.
0: Naturalmente in calza e quindi mi dicono di chiudere qui e io lo faccio ringraziandovi per l'attenzione, augurandovi un buon proseguo di trasmissione e dandovi appuntamento per la prossima puntata, ma ricordandovi anche che se ritenete di dover aderire alla nostra associazione dandoci una propria forza, dandoci un maggior sostegno proprio perché l'associazione su tutto il territorio

0: Tra 5
1: Radio Anic 24
0: presenta
1: Moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Anic 24.
2: Diventa anche tu socio Anic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di euro 47,80.
1: Sono le 11
2: visita
1: e 45
2: minuti. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: Andiamo con gli esteri. Nonostante il nubifragio, Donald Trump è riuscito a tenere il discorso celebrativo per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza al National Mall di Washington. Nel corso dei circa 40 minuti di intervento, il presidente ha celebrato gli Stati Uniti come una nazione di vincitori, tornando ad attaccare con forza il comunismo, già al centro del discorso pronunciato al Monte Rushmore. Trump ha contrapposto il modello americano fondato sulla libertà a quello comunista, definendolo un fallimento. Poi ha richiamato l'approvazione del Save America Act, il disegno di legge sulle elezioni federali, e ha rivendicato l'annientamento delle forze armate iraniane. In chiusura, il tycoon ha definito quella attuale l'alba dell'età dell'oro dell'America, assicurando che il paese raggiungerà traguardi senza precedenti.
3: Una folla immensa di persone in lutto ha partecipato oggi a Teheran alle preghiere funebri per il defunto leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, e per i 4 membri della famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Le preghiere pubbliche si sono svolte nella grande moschea di Mosallà, dove le salme sono deposte in bare di vetro da ieri mattina, quando è iniziata la cerimonia di commiato di 2 giorni. La cerimonia funebre per l'ex leader proseguirà a Qom martedì e nelle città irachene di Najaf e Karbala mercoledì. L'ex leader sarà sepolto giovedì nella città natale Mashhad.
4: Continua a devastare la zona vicino alla città greca di Salonicco un incendio che, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco locali, è divampato intorno alle 20:30 di ieri e si è rapidamente esteso. Le fiamme sarebbero partite da un burrone in una zona montuosa vicino a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia. Da lì il drogo si sarebbe propagato in direzione di Oreocastro, devastando tutto ciò che trovava sulla strada, comprese 2 grandi fabbriche. Il lavoro dei vigili del fuoco è reso più complicato dal caldo e dal forte vento, stessi fattori che hanno portato ad emettere allerta arancione per rischio incendi molto elevato anche in altre regioni della Grecia.
3: Per la cronaca, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel Torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo, di origini moldave, al culmine di una lite all'interno della casa della coppia Ivrea, in frazione San Bernardo, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. In quel momento però in casa c'era anche un amico che è riuscito a frapporsi tra i due e a trattenere l'aggressore già con un accendino in mano fino all'arrivo dei carabinieri.
4: Il gasolio al self-service in autostrada torna seppur di poco sopra la soglia dei 2 euro al litro, segnando un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rialzi dopo lo stop al taglio delle accise avviato lo scorso 3 luglio.
3: L'Italia si conferma regina europea del turismo anche per l'estate 2026, registrando un tasso di saturazione OTA superiore a competitor come Francia e Spagna, che ha una tariffa media a 153 euro più bassa rispetto a Spagna e Grecia, stando alle elaborazioni dell'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. In particolare, i tassi di saturazione più elevati si osservano in Veneto, Emilia-Romagna, nella provincia autonoma di Trento e nella provincia autonoma di Bolzano.
4: È tutto, ma più tardi.
0: GR Anic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anic 24.

should keep.

0: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: Radio Almici 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Meglio. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15:15 e il sabato alle 11:15 su Radio Almici 24.

Yeah, look.

0: Amici 24, la tua radio, la tua voce.
1: Su quello che non siamo mai stati d'accordo, ma che il legislatore e il governo

0: notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24 Samba!

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: in studio Lazzaro Pagano, presidente nazionale ANMEC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su ANMEC 24.
1: ANMEC 24.
2: Direttore editoriale Lazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
4: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo il tuo

0: L'ANMIT è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic.it.

0: siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui il Consiglio Provinciale di Napoli ha fatto questa rassegna nazionale.
1: Annuncio 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annuncio24.it. Annuncio, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Questa è una proposta che ci è pervenuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastrogiovanni, e naturalmente abbiamo dato il via libera perché ciò avvenisse. E oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Quini, alla presenza della famiglia, della famiglia di Aldo Quini, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di monitorare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione, che nel passato si è certamente imposto per elevare la nostra associazione a livello che sono oggi. E quindi noi abbiamo fatto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della regione Campania di Annic, alla presenza anche della federazione, della FAN, dei presidenti provinciali regionali e delle altre associazioni aderenti alla FAN.

0: tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come ANIM, ci ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta, e quindi un grande apprezzamento al presidente provinciale di Napoli, Pedro Giuseppe Mastro Giovanni, e a tutto il consiglio provinciale di Napoli.
1: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Pino è stata una persona speciale, è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Pino.

0: Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie Presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Crimi a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con il mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
1: E siamo felici di essere qui come famiglia Crimi, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'ANMIC e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento. Nostro padre sarebbe stato veramente orgoglioso
2: 24
1: e felice della
2: giorno,
1: vostra presenza
2: 7 giorni su 7.
1: Sappiamo e ringraziamo perché il Presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANMIC, hanno accolto con molto

0: la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anvic in forma. Certamente la nostra attenzione in questi

0: Anna Mitch 24.
1: Passaggi che dovevano essere

0: ascoltando Anmic 24.
1: L'accertamento, quindi questo porterà ad un allungamento delle liste d'attesa, dei tempi di realizzazione delle liste d'attesa.

0: attualizzata.
1: The Stranger.
0: Ahimè, purtroppo è stato fatto, è stato realizzato in modo tale che tutto questo non ci sta.

0: direttore editoriale Nazaro Pagani.
1: Amici 24, sempre con te.
2: Diventa anche tu socio Amici. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amici24.it e cerca la sede Amici più vicina a te. Amici, dal 1956 difendiamo il tuo.

0: accedere con delle varie agevolazioni fiscali, economiche.
1: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.
2: Questi tre giorni hanno messo a fuoco tutte le problematiche di questi anni. Ho apprezzato molto gli interventi da parte degli esperti che hanno focalizzato i temi più attuali, in modo particolare per quanto riguarda il codice del terzo settore, che ha messo in risalto la possibilità di coprogettazione con la base della pubblica amministrazione di progetti, appunto anche coprogrammazione.
3: Quel gran genio dei
2: in Sardegna abbiamo sperimentato con
3: lui il protocollo cosa
2: di spesa, con l'assessorato per i trasporti, per
3: lui saprebbe come aggiustare,
2: erogare

0: io mi auguro soltanto che ne veniamo fuori più presto possibile, perché purtroppo per noi
1: col gran genio del mio amico,
0: soltanto per la provincia di Pisa, ma anche per l'Ossidia provinciale,
1: con le mani sporche d'olio.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. 40 minuti di intervento in cui il presidente ha celebrato gli Stati Uniti come una nazione di vincitori, tornando ad attaccare con forza il comunismo, definendo un fallimento. Tutela ed assistenza, ha richiamato l'approvazione del Save America Act in ambito della disabilità, elezioni federali, il costo della rendita annuale è di €47,80. Quindi ha definito quell'attuale l'alba dell'età dell'oro dell'America, assicurando che il paese raggiungerà traguardi senza precedenti. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, sferrato un incidente con un aereo proveniente Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
3: Intanto Donald Trump scende di nuovo in campo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti nell'Independence Day americano sente prima il presidente ucraino Zelensky e poi il presidente russo Putin. Due colloqui per provare a ridare linfa al dialogo dopo gli ultimi attacchi. C'è una reale possibilità di porre fine a questa guerra con la Russia, secondo Zelensky, ma la determinazione americana avrà un'importanza decisiva, sottolinea il presidente ucraino dopo una conversazione col tycoon definita molto positiva. Putin, dal canto suo, ha ribadito al leader della Casa Bianca la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto basata sugli approcci russi.
2: A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Netanyahu, invocando vendetta. Dalle 5.30 di ieri alle 7 di questa mattina a Teheran sono stati registrati 7.141.000 viaggi nella rete metropolitana. Lo scrive Tasnim News nel suo account X in persiano. La cerimonia proseguirà fino alle 20 di stasera.
3: Cantieri e scioperi inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi, 5 luglio, al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani. Si tratta di un'emergenza nazionale, ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito, ha detto. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo.
2: Il gasolio al self-service in autostrada torna seppur di poco sopra la soglia dei 2 euro al litro, segnando un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Si tratta

0: tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
2: Sounds so good tonight, let me hear you one more time. And oh!

0: Radio Anvic 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Anvic 24.
1: L'invalidità civile a cura dell'Anvic, l'ente nazionale a tutela e rappresentanza delle persone con disabilità, riconosciuto con il DPR del 23 dicembre 1968.
2: Anvic 24.
1: Questo volume. It's not unusual to be loved by anyone. Esamina in dettaglio

24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmitch 24. Qualcosa di

Summit. Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anni ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anic. Anni ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anic 24. Anic Informa, la voce della disabilità in Italia.

0: 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annic24.it.
1: Thank you.

0: possibilità di dar vita a questi percorsi.
1: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato questi due giorni, ormai verso il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito
2: Cucina con noi,
1: delle normative
2: gustosi
1: del
2: quanto
1: terzo
2: basta.
1: Settore.
3: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi dedicherei la nostra rubrica ai muffin. Ma da dove derivano muffin? La parola viene citata per la prima volta in Inghilterra nel 1703 con la scrittura muffin, che qualcuno vuole derivato dal francese mufflé, che significa soffice come il pane, mentre altri risalgono alla parola tedesca muffin, che significa piccole torte, così come i muffin si presentavano all'origine. Le prime versioni di muffin erano poco nobili. Il fornaio di famiglia inizialmente li cucinava per la servitù con i rimasugli del pane del giorno prima o con i resti della lavorazione di biscotti, mescolando il tutto con delle patate schiacciate. Il composto veniva poi fatto friggere, divenendo peraltro leggero e croccante. Solo successivamente i signori scoprirono la bontà del preparato, che divenne il compagno ideale all'epoca per l'ora del tè. Ora sono diventati un must delle merende e delle colazioni per i nostri ragazzi, e possiamo davvero sbizzarrirci con tante varianti. Pensate che ce ne sono anche di salati. Il muffin si distingue nella preparazione da altri tipi di cake o tortini, perché nel procedimento è sempre prevista la preparazione di due composti: uno con gli ingredienti in polvere, farina, bicarbonato di sodio, lievito chimico e, se la ricetta lo prevede, anche il cacao o spezie varie, e un composto a base di ingredienti umidi: latte, burro fuso o olio di semi, uova e a volte yogurt. Per quel che riguarda lo zucchero, può essere messo sia nel composto in polvere sia in quello umido. Dopodiché si amalgamano questi due composti. Una volta amalgamati, si versano in pirottini di carta posti in uno stampo per muffin. C'è chi usa una brocca, chi usa l'attrezzo per mettere le palline di gelato sui coni, chi la tasca da pasticcere e chi invece si serve anche semplicemente di due cucchiai. Allora, io oggi volevo proporvi una variante a base di caffè, che potrà dare un po' di energia anche a noi adulti golosi. Che ne pensate? Allora, segnate gli ingredienti per circa 12 muffin: 250 g di farina 00, 150 g di zucchero semolato, 100 ml di caffè, un cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico di sale, 100 g di burro, due uova fresche e 150 ml di latte, una bustina di zucchero vanigliato, due cucchiaini di lievito in polvere per dolci. Cominciate col versare in un recipiente la farina, lo zucchero, il lievito in polvere, la cannella, il sale ed amalgamate il tutto. Fate fondere il burro e versatelo in un altro recipiente, aggiungendo e mescolando per bene le uova, il latte, il caffè e lo zucchero vanigliato. Versate a poco a poco
4: diventa
3: il preparato del burro nella farina e mescolate bene tutto, fintanto che la farina non si amalgami completamente. Versate poi il composto così ottenuto negli stampini per muffin, nei quali avrete disposto precedentemente dei pirottini di carta. Se avete modo, procuratevi anche dei chicchi di caffè interi da disporre su ciascuno per un maggior effetto decorativo. Infornate per circa 20 minuti e il gioco è fatto. Beh, a volte per cominciare bene la giornata basta un buongiorno detto dalla persona giusta. Ed io che ho a cuore tutti voi non potevo che consigliarvi questa ricetta. Ciao!
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
5: Gustosi quanto basta. Su Radio Amici 24, ogni mercoledì 24 alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
6: Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Amici 24, il nuovo toccato di informazione sulla disabilità. Quest'oggi parleremo di quelle che sono le attività

a supportare le persone con disabilità grave. Siamo nel 2021, cos'è che non funziona?

0: Anmic 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: fare soprattutto verso la vendita, quindi a creare invece di più
1: something scratching through the wall.

Detto questo, qual è la nostra proposta attualmente? La nostra proposta è non

0: Vediamo una bellissima parte.
1: Io credo che il progetto di vita in realtà come uno strumento veramente che può non solo accompagnare le famiglie in una scelta di un percorso che tante volte è vissuto un po' con angoscia, penso che sia un modo per poter davvero
2: Annich 24 ascoltala anche da Facebook, cerca Annich Presidenza Nazionale Annich 24.

porto, l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché no, anzi, per prima delle barriere culturali, che spesso si frappongono proprio per una vita pienamente dignitosa, durante il periodo di cerimonia, si frappongono oltre

0: ma naturalmente l'abbattimento anche delle barriere culturali, che molto spesso si raccontano in modo ancora più marcato tra la piena inclusione delle persone con disabilità e la complessità di quella che è una vita di un'intera. E non mi posso fermare qui.
1: Animich 24,
2: un'emozione continua.
0: Riguarda proprio anche la realizzazione delle persone con disabilità.

0: Ma anche di fondo
1: allora per quanto riguarda

0: spesso con i nostri tecnici intorno ai tavoli di confronto per poter rafforzare ancora di più questa
1: Anmice 24.
0: Che cosa?

può essere soggetto alle decisioni più o meno politiche di una parte o dell'altra parte politica nel momento in cui si va a redigere la legge di unità. Noi siamo pienamente in linea con quanto il ministro ha rappresentato, la nostra collaborazione è totale, sarà massima e diciamo anche partendo da questo osservatorio privilegiato che abbiamo.

con spettacoli guardiamo l'ultima parte dell'intervento del ministro Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, intervenuto durante il secondo convegno nazionale organizzato da

discorso appunto per il futuro di tutte le persone con disabilità. Dobbiamo sensibilizzare i territori affinché possano sfruttare l'occasione della legge 112 per sperimentare

0: presidente Pagano che ha ascoltato le parole del Locatelli, ha parlato di territori da sviluppare, ma soprattutto di un intervento. Sono già trascorsi 6 anni dal 2016 al 2022. Dovremmo attendere ulteriore tempo.
1: Mi auguro di no, mi auguro che
2: in un caffè sui camerieri maleducati. Per la prima volta noi ci siamo amati. Io non vedevo i tuoi occhi, non li vedevo, ero piuttosto annoiata e non ti guardavo. Eppure là, sopra 2 tazze di caffè fatto male, è nato tutto quel che conta per noi.
1: Purtroppo quella legge già aveva dato segnali evidenti di mancata applicazione su tutti i territori.
3: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Anmic 24.
1: Dove purtroppo la situazione è ancora
4: Anmic 24, la tua radio, la tua voce.
1: Il nostro sarà un impegno continuo. Certamente non vorremmo che passassero altri 5 o altri 10 anni nell'attesa di avere una legge finalmente.
5: Giura che mai rinnegherai il dio del fango,
1: stiamo cercando di sviluppare
5: della panera e del fandango.
1: Queste forme
5: giurami, giurami,
1: lo faremo.
5: Giura che mai tu passerai ad altre danze.
1: Certamente non possiamo attendere altri 5 anni.
5: Come si passa in altre stanze.
1: Una proiezione politica che ci dà la possibilità di guardare a
5: c'è gente che ti acclama
1: una legislatura che possa durare 5 anni e che questo ci consentirà di poter portare sul tavolo
5: non cadere in braccio al mondo del mondo
1: e del Parlamento tutti i temi che riguardano la disabilità, la 112 e la disabilità.
5: Sono fatali le distanze, le scommesse, ma schiava del gusto che dà.
1: Sicuramente molti passano.
5: Tu sei la celebrità.
1: Doveva esserci prima quella legge, poi la 112. Oggi abbiamo questa legge e cerchiamo di
5: giura che mai rinuncerai alla tua fama.
1: La legge
5: che fa di te un po' di te ama la regina dei cuori.
1: Interagire con quella legge.
5: E giura che avrai
1: presidente, ringraziamo il
5: un po' di posto nel tuo cuore
1: con noi.
5: Per
1: ringrazio
5: questo tuo commentatore,
1: i nostri spettatori, i nostri radiospettatori. Grazie presidente, parliamo adesso degli anni 80, parliamo di quello che sono stati.

0: cancellerai con l'acqua raggia
1: negli anni 80
0: quella vernice oro che indugia sul tuo corpo geniale e danza per noi il ballo dei tuoi sette veli, facci arrivare ai sette cieli, schiava.

0: scene di più euro di
1: sì,
0: senza fare un po', però la variazione è nel limite diretto che non è più di 100.000 e 10 euro per chi ha la 64 e 99, ma parliamo di 17.050 euro e 40.

0: perlomeno di questa dimensione e soprattutto se ritiene.
1: Sono le 13 e 46 minuti.
2: GRA Mitch 24, l'informazione allo stato puro.
3: È fondamentale. Io credo che questo governo.
4: Ben trovati dalla redazione.
5: Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali. Il classico sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti, un cancro da estirpare. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso a comizio partito in ritardo di quasi due ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e che ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
4: È giorno della preghiera funebre a Teheran, dove proseguono le lunghe esequie per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia TASS legate ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu, invocando vendetta. Tra i milioni di persone sono presenti in piazza anche tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, la nuova guida suprema dell'Iran, rimasto ferito nel raid.
5: La cronaca: schianto sull'autostrada 11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione Firenze, all'altezza del chilometro 42. Traffico in tilt.
4: È prognosi riservata, ma sta lentamente migliorando. Il 55enne accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar a Milano mentre stava facendo colazione col padre. Ricoverato all'ospedale di Guarda dopo essere stato colpito da oltre 20 coltellate dalla 22enne Lamin Saidilli. L'uomo è stato operato ieri sera, la sua situazione è stabile, ma si prevede che la prognosi possa venire sciolta in giornata.
5: Cantieri e scioperi, inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi fino al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a tre ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Gisella Gianni. Si tratta di un'emergenza nazionale, ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino, 140 anni e passo istituto. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo.
4: Calciomercato non era un segreto e ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid. Firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Questa sarà sempre casa tua, il saluto dei nerazzurri. Intanto Jürgen Klopp esce allo scoperto, ha ricaricato le batterie e sono pronto per tornare ad allenare. Secondo Sky Deutschland, l'uomo più chiacchierato di Germania avrebbe già l'accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico da responsabile del settore calcio globale del gruppo e assumere la guida della nazionale tedesca dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann arrivate in seguito alla deludente eliminazione della Germania dal Mondiale.
5: È tutto, a più tardi.
2: GRA Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Mitch 24.
6: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina.

0: 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Il cielo questa notte è una palera, fortuna sto qui dove sto. Cerco di scaldare l'atmosfera, ma non serve neanche un po'.

0: Stai ascoltando Anmic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Could I breathe?

0: Radio Annice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24.

0: Stai ascoltando Anmich 24.
1: C'è molto attiva una serie di grandi manifestazioni che conduce alle

0: Diventa anche tu socio Amit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amit24.it e cerca la sede Amit più vicina a te. Amit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Ritrovate il nuovo appuntamento di Amici Info Magazine. In questo caso di informazione sulla disabilità politica e professionale che tiene delle persone con disabilità riconosciute con il titolo di Presidente della Repubblica del 2013, 1975. Quest'oggi parleremo della legge che aveva fatto il garante della disabilità, parleremo del buono dei cattivi. Lo faremo insieme a Amici, professor Matteo Tagliano, ma ascolteremo anche l'intervista al ministro per le disabilità, Alessandro Locati. A seguire parleremo degli anni 90, visto dal mondo.

ed infine per concludere la vostra consueta rubrica di Lacro Presidente, parleremo della legge 68-99 e avremo di parlare e chiedere direttamente al ministro quali sono le motivazioni per le quali le persone disabili hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro, nonostante esista

0: Ed eccoci ritrovati in studio subito dopo la sigla per parlare con il professor dei cardi. Innanzitutto ben trovato.
1: Grazie per l'invito e ben trovato.
0: Presidente, molto spesso si sente parlare di caregiver e caregiver familiare. Qual è la differenza? Che tipo di compito oggi mi manca

0: antisemita durante la distinzione della disabilità grave non esiste, ma la disabilità grave è definita dall'articolo 34 della Costituzione. Oggi, come dicevo, l'Italia si accorge così come è fermo il Parlamento che ebbe un forte impulso, ma poi un po' per colpa della pandemia, ma per colpa anche di contrapposizioni politiche, semplicemente per rappresentare una bandierina rispetto ad un'altra, questo
1: trend, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Preparare l'armadio per i mesi più caldi richiede metodo e un pizzico di strategia per evitare di trovarsi sommersi da abiti superflui o inadatti alle alte temperature. Ecco quindi 10 capi estivi imprescindibili per una stagione all'insegna del benessere e del buon gusto. Iniziamo dal vertice della comodità, l'abito di lino. Questo tessuto naturale, leggero e traspirante, è l'alleato perfetto contro l'afa. Una linea scivolata garantisce freschezza da mattina a sera. Al secondo posto troviamo la camicia bianca, rigorosamente in cotone o canapa, da portare sbottonata sulla pelle o annodata in vita per un tocco informale. Il terzo elemento fondamentale è il pantalone ampio. Che sia a palazzo o alla caviglia, l'importante è che accarezzi la figura senza stringere, permettendo all'aria di circolare. Il quarto capo è la gonna a ruota, un classico intramontabile che richiama la dolce vita e offre grande libertà di movimento, ideale per le passeggiate lungo il mare o in città. Per quanto riguarda i piedi, il quinto e sesto posto spettano alle calzature. I sandali bassi in cuoio, resistenti e versatili per il giorno, e le scarpe di tela leggere, perfette per le escursioni o le gite fuori porta. Entrambi garantiscono comodità senza sacrificare l'aspetto estetico. Il settimo pezzo irrinunciabile è il costume da bagno intero. Oltre a essere perfetto per le nuotate, si trasforma facilmente in un corpetto elegante se abbinato a un pantalone morbido o a una gonna per l'aperitivo serale. L'ottavo elemento è la maglia a righe, un omaggio allo stile marinaro che non passa mai di moda e dona vivacità a qualsiasi abbinamento. Infine gli accessori che completano e definiscono la figura. Il nono elemento è il cappello di paglia a tesa larga, essenziale per proteggere il viso dai raggi solari con innegabile classe. Il decimo ed ultimo elemento è la borsa in raffia o in corda intrecciata, tanto capiente da contenere il telomare quanto raffinata per accompagnare le cene all'aperto. 10 semplici elementi bastano per creare un perfetto guardaroba estivo capace di coniugare la funzionalità necessaria per combattere il caldo con un'eleganza sobria e misurata per vivere ogni giorno con grande serenità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Giuseppe Caputo. Ci sono momenti che chiudiamo nell'armadio dei ricordi per non indossarli mai più.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Trovare un unico testo da portare avanti perché così si arriva all'obiettivo del riconoscimento.
4: La radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
3: Ha rimarcato l'Italia è uno dei paesi non ha riconosciuto la figura del caregiver, quindi abbiamo il dovere di rispondere e di tracciare il percorso che intendiamo avere e seguire per dare giusto riconoscimento di una persona che ama e cura. Non sono persone che vogliono essere sostenute, ma sono persone che vogliono essere
5: e lasciami gridare,
3: che vogliono avere una
5: lasciami
3: facilitazione,
5: sfogare!
3: Semplificazione, chiamiamola così anche.
5: Io senza

0: anche che si assunta la responsabilità di un percorso che possa anche eventualmente pensare il Parlamento, ma essere un'iniziativa del governo stesso. Ma io oggi dico al Ministro, lo dico al Parlamento, lo dico al governo, oggi noi siamo in presenza di un governo politico che esprime una maggioranza molto forte.
1: Cosa vuoi che faccia? Io sarò una roccia.
0: Vai
1: a quello che ti tocca.
0: Governativa, perché il governo

da questo punto di vista ottimo quello che è il ministro, certamente dobbiamo rendere fruibile una situazione che sta diventando insostenibile, cioè rendere tutto più

0: dobbiamo cercare di difendere, di riannodare il figlio dell'Inter che purtroppo in Parlamento.
1: Grazie Presidente, ci fermiamo un attimo e vediamo insieme gli anni 90, visti dal mondo, senza disegnare le conquiste delle battaglie, tanta gente che si è unita per far rispettare

0: anni 90 rappresentano un decennio di forti mutazioni politiche e sociali. L'Italia in recessione tra una pesante crisi finanziaria e un debito pubblico e una spesa raddoppiata. All'estero si assiste alla guerra del Golfo, alla disperazione del Russia e alla sanguinosa guerra civile dei Balcani.
1: In un clima Amici 24, l'anno sempre con te. Fare squadra,
0: tra associazioni in che decennio portando avanti la grande battaglia per il ripristino delle commissioni medie e per l'eliminazione delle commissioni mediche militari. Il lavoro dei riconoscimenti di invalidità era ormai quasi del tutto bloccato. Nel 1994 invece si tiene a Roma una manifestazione con Rich e Hans, che dice che l'indennità di accompagnamento sia vincolata al reddito familiare, e più avanti c'è una serie

questi anni nasce la FAND, federazione tra le associazioni nazionali di disabili, ANMI e UNIS. Si inizia a ragionare con forza unitaria e al Pala Euro va in scena un evento per rappresentare 5 milioni di disabili. Non a caso a fine decennio arriva uno dei traguardi più importanti per l'ANMI, il varo della legge 68 del 99 che riforma il collocamento obbligatorio del lavoro dei disabili.

0: la ricerca della tutela dei propri diritti, un qualcosa ovviamente che non è passato inosservato. Adam Lich è stato protagonista proprio in quegli anni.
1: Ma io, cioè, ripeto, gli anni 90 sono stati un altro decennio di tenendo conto che gli anni 90 è stata

0: Certamente oggi bisogna una sistemazione, una risistemazione, un aggiornamento, ma naturalmente proprio a distanza di 30 anni forse congiungere il grande filo che ha percorso in questi decenni fino ad oggi, a distanza di 30 anni ben venga così la nuova legge quadro sulla disabilità, la legge della 227,
1: accessibilità.

0: omogeneizzare queste differenze, ascoltiamo le parole del ministro per le disabilità, Alessandro Scarpa.
1: Voglio farlo in maniera condivisa con chi

0: semplificazione, la, diciamo l'accessibilità nella pubblica amministrazione.
1: Stai ascoltando Anmic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmic24.it.
0: E devono lavorare di pari passo, perché si tratterà questo, è l'elemento che ci consente.

e naturalmente se poi il garante deve, diciamo così, se dobbiamo avere anche esperienze dei vari garanti che sono succeduti sui territori, inizio con il garante regionale, naturalmente non molta, siamo molto scettici su questa cosa. Certamente vogliamo lavorare, vogliamo continuare a lavorare perché questo livello tecnico sia migliorato e naturalmente definisca con chiarezza il ruolo stesso di questa nuova figura che andiamo a inserire nel nostro ordinamento. Forse per noi non c'era bisogno di dover individuare assolutamente il garante della disabilità, avevamo un ministero della disabilità, potevamo rafforzarlo significativamente, renderlo diciamo ancora più pregnante rispetto alla funzione e al ruolo che svolge oggi. Dall'altra parte c'era la possibilità di individuare nelle associazioni più rappresentative un tavolo di concertazione, cioè delle persone più rappresentative che già oggi partecipano al tavolo degli incontri delle concertazioni, ma renderle diciamo così punto di riferimento tra il Parlamento e i cittadini con disabilità. Con l'introduzione della figura del garante,

0: Qui di situazioni totali della legge 69.
1: Diventa anche tu socio AMA presso le nostre sedi.

Ed eccoci ritrovati in studio dopo aver ascoltato le parole del professor Marcello Pagano, presidente nazionale ANIC, e l'intervento del ministro per le disabilità Sandro Locatelli su quelle che sono le tematiche legate alla nuova figura garante per le disabilità, alla legge delega, ma anche al ruolo del casino. Un punto importante su cui vorrei soffermarmi quest'oggi è la legge 68-90, già affrontata precedentemente in una nostra puntata, ma quest'oggi abbiamo un'intervista con il ministro Locatelli per comprendere quali saranno le iniziative che il suo ministero tenderà a porre in campo per risolvere il problema, cioè dare la possibilità alle persone con disabilità di poter trovare lavoro attraverso il collegamento mirato, seguendo ripartiamo subito dall'articolo 1 della legge 68 del 1989 per inquadrare precisamente lo stile di questa legge. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo attraverso servizi di sostegno e collocamento. Passaggio molto importante quando parliamo

0: ridurre le persone invalide di guerre, invalide civili di guerra e invalide. Tenuto conto quindi della epidemia, non dobbiamo dimenticare l'articolo 3 della legge 68, che inquadra precisamente le percentuali, il numero dei lavoratori che devono essere assunti attraverso anche le categorie protette. Credo che sia abbastanza chiaro l'articolo 1, non solo per i destinatari, ma proprio per lo spirito di questa legge, la legge 68 del 99. Un passaggio importante, una legge che tra l'altro delinea in maniera chiara e inequivocabile anche il rapporto dei lavoratori aderenti alle categorie protette che i datori di lavoro, sia del pubblico che del privato, devono rispettare. Stiamo parlando ovviamente di un caso in cui l'azienda o l'ente abbia al suo, come forza lavoro, abbia un numero tra 15 e 35 dipendenti, deve riservare un posto alle persone legate al mondo del collocamento mirato, e quindi sono quelli che abbiamo detto in apertura, gli invalidi civili, sovravvenuti, invalidi per lavoro, eccetera. L'altro passaggio importante, quindi l'altro scaglione, quindi si passa a due lavoratori, sono certo genti.
1: Amici 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.
0: L'ultimo passaggio è per le aziende private, gli enti pubblici, che hanno dei dipendenti superiori a 50. In quel caso vi è proprio una percentuale, che è riconosciuta nel 7%.

migliorare la norma, sia dal punto di vista della strategia del centro di impiego, quindi strumento del singolo, ma anche dando spazio a tutte quelle altre realtà

Quattro. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale ANCI. Conduce Michele Caradoglio.

Ed eccoci ritrovati in questa nuova puntata dell'Italia con te. Quest'oggi ci troviamo sul lido balneare dell'Anmich, la scogliera di Salerno. Un lido nato nel lontano 2007, super attrezzato per le persone con disabilità. Il binomio costante di questo lido balneare è la professionalità, la competenza, ma soprattutto il cuore dell'Anmich, quel cuore che ti permette di portare avanti una serie di iniziative con l'attenzione vera alle persone con disabilità, perché molto spesso non ci si rende conto quanto possa essere importante essere vicini alle persone, ma con i giusti modi, in maniera adeguata. Questo lo fa l'Anmich, ma ci fermiamo un attimo perché è importante quest'oggi, giornata inaugurazione del lido balneare Anmich, la scogliera di Salerno, ascoltare dai diretti interessati come si trovano in questo lido e le attenzioni che da tempo gli vengono dedicate, perché solo ascoltando la voce delle persone, solo ascoltando le necessità delle persone, si potrà creare un grande servizio per le persone con disabilità. Anmich lo sa, lo ha sempre saputo, ed è per questo che oltre alla professionalità e alla competenza, l'Anmich ci mette il cuore.

0: di sacrifici onorabili, perché venire a mare non è che semplice, grazie alla MIC che nonostante fa dei grandissimi sforzi ogni anno ci sostiene, non è per essere polemica, non è per fare politica o qualcos'altro.
1: Anni dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
0: Si prende veramente a cuore a tutti, non lasciando nessuno indietro.

0: want a girl like Shakira. Esa latina está rica. I want a famiglia chica che sepa vivere, che viva la vita. I need a bien bonita. Elegante signorita. Girl, I want you when I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. Girl, that shine like glitter. A girl that don't need no filter.
1: Qualche pezzo di ogni volta che devi migliorare la sigla. Qui ci sono 46 circa sui 10

0: questo stabilimento balneare è partito nell'anno 2007, fino ad oggi portava ad alti livelli, uno stabilimento senza barriere architettoniche. La struttura balneare La Scogliera offre tanti servizi come le job, questi sussidi per l'invalido, per portarli fino in acqua, dove ci sono i ragazzi che danno una mano, c'è un team ben organizzato, solidale, e oltre a dare dei servizi qui garantiamo un sorriso, un giornale di relax, solo di relax, che all'invalido a volte serve molto molto di più di tutt'altro.
1: Latinas, sha, I like Latinas, ones who look like Selena, check a bunda like Anita,
2: morenas, that's my fina.
1: I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas, and East LA, I like the Chicanas, and they wanna be the big manzana.
2: Insomma, come si dice, una sicurezza possono stare tranquilli, insomma, come si dice.

penso che pochi sensibilità, perché insomma anche perché insomma diamo la massima sicurezza anche per persone che sono non dotate, quindi che possono insomma tranquillamente fare il bagno senza nessun problema.

La missione è nata nel lontano 1956 e da allora non si è mai fermata, combattendo sempre a fianco delle persone con disabilità. Oggi attualmente presente in tutte le regioni italiane con i suoi comitati regionali, ma anche in 104 sedi provinciali, per non parlare delle migliaia di delegazioni. Presente all'interno delle commissioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile, sia dell'ASL che dell'INPS, è la prima associazione riconosciuta per la rappresentanza della categoria degli invalidi civili, ma soprattutto è la prima associazione per autorevolezza e soprattutto rappresentatività. Infatti l'ANCI conta tra i propri soci oltre 150.000 iscritti, che fanno di lei la prima associazione italiana che rappresenta le persone con disabilità. Attualmente l'ANCI presiede anche la FAND, la Federazione Nazionale delle Associazioni con Disabilità, e adesso

0: sezione numero 6, diversamente disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amic continua a crescere, anche online.
1: Sono le 14:49 minuti.
2: Sappiamo bene che ci troviamo in un momento particolare.
3: GRA Amic 24, l'informazione allo stato puro.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare degli eroi nazionali, il sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso comizio partito in ritardo di quasi due ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti i fuochi d'artificio per i festeggiamenti. Sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio, 4 sono minorenni.
4: Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico proprio con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime e feriti.
5: La cronaca non solo si è divertito, ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Le condizioni del 55enne ricoverato al Niguarda di Milano restano critiche.
4: È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo di origine moldave, al culmine di una lite all'interno dell'abitazione della coppia a Ivrea, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. In quel momento però in casa c'era anche un amico che è riuscito a frapporsi tra i due e a trattenere l'aggressore fino all'arrivo dei carabinieri.
5: Ritorna la truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. Da diversi giorni circolano false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria utilizzando in modo fraudolento il nome del Ministero della Salute. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili, avverte lo stesso ministero, invitando a non aprire il link.
4: Calciomercato. Denzel Dumfries lascia l'Inter. Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato sul proprio sito per salutare il terzino olandese, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. L'esterno lascia il club dopo 5 stagioni e 207 partite, con 27 gol, 28 assist e 2 scudetti. Contemporaneo il comunicato del Real Madrid che conferma l'accordo con il difensore olandese per 4 stagioni fino al 30 giugno 2030, esercitata la clausola rescissoria di 20 milioni di euro che era nel contratto del calciatore.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ma è più questo, ecco perché noi partiamo da un'altra
3: storia. GRA Amic 24, il prossimo appuntamento tra un'ora.

0: Buon proseguimento con i programmi di Amici 24.
1: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Alla sede provinciale Amici di Salerno faccio gli auguri a tutte le Amici 24.

spensierato, ne abbiamo bisogno di fastidio con gli altri che non possiamo certamente abbandonare, perché naturalmente dobbiamo continuare a monitorare, a trattare e a rappresentare. Grazie.

partnership. Fuori dalla famiglia, se si vuole stare in famiglia, ma soprattutto per gli amici, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere sempre avanti e hanno

0: Radio Annic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annic 24.
1: Sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente rispettato. La legge 112 del 2013 è sempre stata un fatto importante, perché questo è un nuovo modello di abitare basato su piccoli numeri, su persone, chiamate a vivere non in una struttura
2: Annic
1: ma in
2: 24.
1: Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non debbano avere

attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, per la richiesta delle cose, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase di questa è una specificità. E quindi quello che dobbiamo

abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai presso il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del Statuto. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa ANNIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro.

0: E anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale per quello che volevi dire.
1: Si è capito. Finalmente il concetto di rete
2: Anmice 24.
1: Poi, per quanto riguarda il concetto del

Radio Amici 24 presenta Music Express, un viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche. Ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Amici.

0: stato possibile effettuare gli accertamenti, diciamo.
1: Almic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it.
0: Sicuramente sofferto una maggiore esposizione rispetto all'emergenza pandemica. La certificazione introduttiva in ambito oncologico, in ambito pediatrico, credo che è stato un aspetto fondamentale che l'istituto ha curato. Faccio notare che l'istituto ha dato delle convenzioni con ospedali pediatrici.

chiaramente sta un aspetto fondamentale, quello di avere la scelta.

0: 19 tengono 10 120, ti ha dato la possibilità appunto di poter redigere agli altri, non disturbare in quel modo il cittadino in quelle condizioni veramente gravi, che quindi avrebbero posto comunque il paziente in una condizione molto difficile. E stiamo oggettivamente proponendo sempre di più la possibilità di avere una certificazione di produttiva più ampio di aziende particolarmente, quindi allargando la base nazionale.
1: Una grossa occasione, soprattutto per il finanziamento.

0: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
1: Per invertire la tendenza negativa all'occupazione delle persone. Secondo aspetto, i centri per l'impiego.

Riguarda le procedure del cercamento di valida civile, non ci sono novità di rilievo, nel senso che non è cambiata la legge che porta agli accertamenti, è modificata invece in modo sensibile quella che è la prassi prodotta da un comportamento del prudente dell'INPS durante la pandemia, che poi si è trasformata in una vera e propria norma di legge, in quella che è stata studiata. Il non visitare più il valido che fa la domanda, ma limitarsi semplicemente a valutare chi ha a disposizione e quindi emettere poi un giudizio. Questo cosa comporta? Comporta innanzitutto che il disabile non è in condizione di affrontare un'adeguata documentazione medica tesa a dare esatta contezza di quella che è la patologia. Dall'altra parte c'è la totale assenza del medico di parte, al quale nessuno si è chiesto che fine abbia fatto. Il medico di parte non c'è più. Perché? Perché facendo l'esame degli atti non viene invitato, perché all'invalido non viene chiesto di potersi portare un medico di parte perché non c'è l'esame di legge. Questa è una delle grandi storture di questa nuova procedura. Qualcuno pensa si tratti di una legislazione d'emergenza, ma invece è stato inserito una regolare norma di legge. Di conseguenza l'emergenza è effettiva. E quindi ce la terremo finché il legislatore non deciderà di abrogarla.

0: Ovvero, quando dietro il dito che a volte viene effettuato per sms o per telefonata e l'interessato non si presenta, poi arriva la raccomandata con il dito, la fisica effettiva.
1: Amici 24,
2: un'erzione continua.
0: Ha il diritto di farsi assistere dal medico di parte, però laddove c'è una

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te.
2: ANMIC 24.
1: Difendiamo i tuoi diritti.
3: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: è stata la prima
1: Technology, in Europa, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Ben trovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un chilo di pane che peserebbe più di un chilo di piume, un cane che può volare, indicazioni rassicuranti a fronte delle richieste pericolose, come regalare un'arma ad un bambino. Screenshot, meme, commenti, critiche, ironia. È stato accolto così dai social media il debutto di Emma, l'intelligenza artificiale italiana lanciata dalla Egomnia Spa. Emma, la I nata in Italia, così si presenta sulla schermata di accesso. È stata lanciata ufficialmente il 20 giugno scorso. Inizialmente nata come piattaforma di lavoro per mettere in contatto candidati e aziende, oggi si presenta come attiva nei servizi tecnologici. OpenAI ha presentato il supremo chip progettato per ChatGPT e per far girare l'intelligenza artificiale più velocemente in modo più economico. Si chiama Jalapeño ed è sviluppato in collaborazione con l'azienda di semiconduttori Broadcom. Il chip è stato progettato per funzionare con un'ampia gamma di modelli di IA, non solo con i prodotti di OpenAI, e sarà implementato nei data center gestiti da Microsoft e da altri partner a partire dal 2026. Controllando la progettazione dei propri chip, OpenAI punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Nvidia. Sei anni dopo il Nest Audio, Google torna sul mercato degli smart speaker con un dispositivo pensato dall'origine per Gemini Forum, nuovo assistente vocale che sostituisce l'assistente Google. Il design del Google Home Speaker riprende la linea minimale della famiglia Nest. Corpo sferico rivestito in tessuto, nessun pulsante visibile a parte un interruttore posteriore per disattivare i microfoni, un anello luminoso alla base che segnala quando l'assistente ascolta o risponde. Un altoparlante smart, ma pur sempre un altoparlante, ovvero con una certa qualità audio. L'universo di Geolier conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando Geolier su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di

0: simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Anmic 24,
3: con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
4: Suffragato quelle che erano le nostre idee, quel modello, nonostante non più l'applicazione della
5: reazione
4: ad adunque
5: I come a running right over, I just couldn't believe.
4: Certo, oggi dobbiamo aspettare le valutazioni che arriveranno.

Sicuramente c'è un tema importante che riguarda gli insegnanti di sostegno, la continuità della didattica.

clienti territoriali l'accento della produzione non devono essere interessi dei lavoratori, ma devono essere solo interessi di salute e di una prima di giovane.

0: Amici 24, la tua radio, la tua voce.
1: Molto spesso.
2: Questo
1: non sei.
2: And the power and the glory.
1: La grande opera.

0: Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Sono di nuovo in piazza con una grande manifestazione davanti al Senato contro il mancato aumento delle pensioni di invalidità, fermo a 218,25 euro e contro una legge finanziaria fortemente penalizzata. Sono 10.000 le persone che hanno in piazza per dire no a tutti i tagli previsti per una più corretta applicazione della legge 68. Sono anni di grande fermento e di battaglia.

guerra in Afghanistan e alla nuova invasione degli Iraq, possibile armi di distruzione di massa. La Nietzsche si concentra come sempre sulle fasce più deboli, festeggia il 50° anniversario, poco dopo di partire una grande campagna nazionale sulle pensioni degli invalidi. Oltre 300.000 lettere raccolte per presentare un progetto di legge di iniziativa popolare e equipare le pensioni di tutti.

innalzamento della percentuale naturalmente si comincia a parlare di tutto una serie di situazioni che non erano visto questo titolo il quadro non è finito così guardiamo le cose e una grandissima massa una grandissima massiccia di azioni rivendicativa ma soprattutto di protesta del mondo africano dove questa attività hanno necessitato un pezzo di dare e di organizzare unicamente alle associazioni della famiglia anche alle associazioni di altre associazioni un articolo di classe in territorio e dopo ben 24 ore di protesta continua deve molto quasi al limite della

0: e naturalmente questa azione è facile solo in quanto l'azione del 2008 hanno intrapreso proprio per una iniziativa per proporre una legge di iniziativa popolare, appunto, per l'aumento delle pensioni. Quindi
1: Anvic 24.
0: Poi è intervenuta la prima crisi economica del 2008, poi ce ne sono state altre successive di crisi e naturalmente oggi noi
2: via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi.

informazioni anche sul nostro sito amici24.com, dove avrete la possibilità non solo di leggere, ma anche di vedere e di ascoltare. Quest'oggi, come detto in apertura,

ma cerchiamo di capire cos'è la legge 104. La legge 104 è un riferimento legislativo in materia di diritti di integrazione sociale e di assistenza della persona disabile. Ma chi sono i destinatari della legge 104 del 1992? Sono le persone che sono state sottoposte a visita di accertamento, che si chiama appunto verbale della legge 104 del 1992. Oltre loro ci sono anche i familiari e i conviventi. Il presupposto è infatti che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo

prescrizioni e i benefici previsti dalla legge 104/92 sono diversi. Parla dei termini di congedo lavorativo per disabili e dei loro familiari, persone che li assistono, agevolazioni fiscali per l'acquisto degli ausili per le persone con disabilità, le detrazioni di spese sanitarie e di assistenza ed altre agevolazioni come ad esempio il costo energia. Ma entriamo nel

0: permessi e congedi lavorativi per le persone disabili e per coloro che li assistono.
1: Radio Annice 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
0: Persone in situazione.
2: Stai ascoltando Annice 24.
0: Anche se con la forza.

l'esonero. Questi sono i requisiti fondamentali. Poi per quanto concerne i benefici, leggiamoli insieme con l'ausilio dell'altra legge. Al lavoratore disabile ogni fuso orario giornaliero di 1 o 2 ore a seconda dell'orario di lavoro e 3 giorni di permesso mensile frazionato.

Emozione dai, no, no, no, no, no, no, no, una serie di aggettivi ed è difficile ovviamente registrare nell'ambito di un'unica puntata della nostra tradizione, pertanto mi consiglio di fare anche quattro potete trovare su già gli amici più vicini alla nostra e a rivolgere a loro conosce quali sono i beni trovate anche

0: standardi che rispetto a quello che e così tutto per questa edizione di Amici, vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima puntata, stesso canale.
1: Amici Informa Magazine, protocollo di informazioni sulla disabilità, cura dell'Amici, ente nazionale a tutti.

Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24. Stai ascoltando Amici 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Sono le 15 e 45 minuti.
1: GR Amici 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. A Teheran via il secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Presenti i figli del leader, ma non il successore Mojtaba. Le TV locali mostrano migliaia di persone in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Intanto è ripreso il commercio marittimo tra Iran e Qatar dopo una sospensione durata circa 5 mesi. Nuovi negoziati per definire la fine del conflitto l'11 luglio in Pakistan.
2: Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico proprio con Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia. Rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev.
3: La cronaca non solo si è divertito ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Le condizioni del 55enne ricoverato al Niguarda di Milano restano critiche.
2: A Crotone tre persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni a bordo di una bicicletta elettrica ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. L'incidente, pur non avendo provocato particolari conseguenze fisiche alla piccola, ha innescato un'immediata e accesa discussione tra il ciclista e il padre quarantenne della bambina. Dagli accertamenti è peraltro emerso che il 22enne era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, seppur con un'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione.
3: Iniziano dalle 23 di stasera i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte Alpino a Firenze, che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. I lavori comportano modifiche alla circolazione ferroviaria già comunicate da tempo e inserite sui sistemi di vendita delle imprese di trasporto. Come già comunicato nelle scorse settimane, la prima fase è programmata dalle 23 di oggi, domenica 5 luglio, alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
2: Il tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner. Questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. Il via è previsto sul campo centrale non prima delle 17:20. Nel primo pomeriggio però i colori azzurri saranno sull'erba londinese con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Amici 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amici 24.
4: Amici 24. La radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it.
5: L'Istituto Nazionale dell'Avvenienza Sociale l'INPS acquisirà e quindi la funzione di accertatore unico su tutto il territorio nazionale, partendo dalla sperimentazione che si svolgerà in 9 province. Di queste 9 province, 3 già sono, diciamo, in città, come si suol dire, e quindi è già l'INPS che svolge la funzione.

sia a livello nazionale che mondiale, così come abbiamo chiesto all'Istituto di coordinare l'individuale possibile controllo a livello nazionale, o essere il cosiddetto comitato tecnico che sta istituito a livello nazionale, la stessa cosa possa e debba accadere anche a livello provinciale, a livello regionale, proprio per individuare quei percorsi per cercare di modulare il corretto utilizzo dei nuovi sistemi di valutazione e per cercare di realizzare

0: che individuare quel monitoraggio.
1: Lo sport di Radio Anic 24.
2: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva.
1: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anic 24.
0: Che vada anche sensibilmente.
1: Stai ascoltando Anic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anic 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anic24.it.
0: L'appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione, a risentirci nella prossima
3: in studio, Lazzaro Pagano, presidente nazionale Anic.

0: 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Silena Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione, è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per l'imprenditoria.
1: Siamo qui un evento istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia, volevo appunto proseguire il racconto del Leone d'Oro. Siamo giunti al 78° anno di Gran Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti, io sono il presidente del Leone d'Oro. Abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema e poi ci sono tutti gli altri settori, dello sport, per la parte, per l'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la legalità. E ognuno di questi settori c'è un presidente. Quindi qui la sede istituzionale dell'AMUC per premiare il presidente, il professor Nazaro Pagano. Grazie.
2: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMUC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale italiano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è ricco di venuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità.
3: Ascolta la dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone, AMIC 24.
2: Dove il presidente può fare esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Pagano è inoltre presidente nazionale della FAND, federazione tra le massime

storico italiano della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva che lo ha portato alla presidenza della FIDIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.

grazie al presidente Candalaresi, grazie al vicepresidente Renzo Saccinelli, naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio, sono particolarmente emozionato.

essere costituita aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che siano stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti e dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non si riesce, non riesce neanche a rendersi conto

tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo

Naturalmente un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie. E credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dovremo esserci e poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote, che oggi dovrà essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio, troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori, a cui ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui, proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per

0: ringraziare e concludo il presidente Sireno Candelaresi per chi ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Saccinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco, che comunque mi ha supportato in questa fase, mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
1: Anmic 24, sempre con te.
2: Direttore editoriale Nazaro Magalli.
3: Anmic 24,
1: la radio vera per gente vera.
3: Anmic24.it.
4: Jason.
5: Radio Anmic 24.

0: c'est une bombe, hein. C'est-à-dire, il est encore, il est tout neuf, mais tout neuf, mais il fait peur, quoi. Et puis bon, humainement, je ne vais pas trop dire de choses parce qu'on va croire que je mets ma langue dans son anus. Humainement, le mec, il est carré, quoi. Il est carré, quoi.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Fra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni Ottanta. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nina, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Nina. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone. Io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo realizzato con Nino D'Angelo e Arisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambr, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sambr continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine.

0: The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Burn, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
1: Music Express, in viaggio con la musica. ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
2: ANMIC informa, in esclusiva su
3: ANMIC 24. Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.ANMIC24.it e cerca la sede ANMIC più vicina.

che la situazione poteva essere critica, che potevano esserci delle difficoltà, soprattutto nella parte

oggi che in queste nuove province di fatto non è possibile inviare il certificato medico 24. Introduttivo. Non si riesce ad inviare il certificato medico introduttivo, non perché è complesso,

visibilità, visibilità e distanza al momento in queste nove province, ahimè, non è garantito. Poi è chiaro che potranno dire, beh, siamo all'inizio, adesso vediamo, sistemiamo, aggiustiamo, e beh, ci voglio sperare su questo, altrimenti rischiamo veramente di impedire una fascia di cittadini che già vive una situazione di fragilità di poter richiedere una prestazione. Il problema dove si pone, ed era questo il motivo che noi ci preoccupavamo, in assenza dei decreti integrativi al 62-2024, e in assenza di una visione chiara e precisa del sistema stesso, ecco, noi avevamo chiesto maggiore compiti, non siamo stati ascoltati. Purtroppo questa non è entrata in conseguenza, però io immagino

domani il mese di gennaio e purtroppo la decorrenza non potrà essere automaticamente viene trasmessa entro il mese di gennaio, la decorrenza partirà poi dal mese successivo al mese di febbraio, perché voi sapete meglio di me che la decorrenza è dal mese successivo alla

0: della successiva, della complessità, l'allegazione della documentazione, la scansione di tutti i documenti, l'invio stesso del certificato, la redazione del PUDAS per i maggiori anni.
1: Anmich 24.
2: Vorrei darti la mia forza per vederti parlare, non di ciò che ti succede, ma parlare di te.

guarda mi, parlami, dagli prego tu guardami, perché se ti tuoi occhi già vedo come mi immagini, quindi guardami, guardami, sai che adoro quegli attimi in cui non litighiamo e siamo proprio come si immagini, quindi parlami, parlami, dagli prego tu guardami, perché dentro i tuoi occhi già vedo.

Just one more.

我们这一路就是一个从热情的，蛮有感觉的，蛮好心的，蛮好心的，谢谢大家。

0: girare sempre più e più care, sollecitando e cercando di capire anche quali potranno essere le azioni di contrasto per le
1: Anni 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
0: Che purtroppo a me, vedo quante seconde in più, molto spesso quando si definiscono delle norme, quando si definiscono delle procedure, quando si definiscono dei passaggi, molto spesso lo si fa dietro una scrivania senza tener conto della realtà del contesto e senza tener conto della realtà delle esigenze. Noi questo lo vogliamo sempre mettere in luce, lo vogliamo sempre

0: settimana su Radio Annici 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Annici 24.
1: Del professor Nazaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa dell'ANMIC, è intervenuta la ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira.
2: ANMIC 24.

0: tra qualche minuto il GR di Radio Anmic 24. Anmic 24.
1: Un'emozione continua.
2: Honestly. Honest.

0: si consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic in Forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Annil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online.
1: Sono le 16:47 minuti.
2: GR Annic 24, l'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
3: La cronaca. Un uomo è stato ucciso a coltellate in un appartamento in via San Polo 486 a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. La vittima si chiamava Francesco Spataro, palermitano di 53 anni. Viveva insieme con due coinquilini. Uno al momento della lite era fuori a fare la spesa, l'altro si sarebbe barricato in casa. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza di una fuga di gas e stanno facendo evacuare il palazzo.
4: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole di Lamin Saidilli, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha coltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri, colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. L'accusa per lui è di tentato omicidio. Migliorano intanto le condizioni del 55enne ferito.
3: Ispezione del nucleo investigativo dei carabinieri della capitale assieme a quelli del NAS nell'ospedale israelitico dove nei giorni scorsi sono state rubate 80 fiale di fentanyl, potente oppiaceo da rivendere presumibilmente sul mercato nero delle droghe. I militari hanno effettuato verifiche sui documenti, sui registri dell'acquisizione di medicinale e sulla gestione della chiave dell'armadietto degli stupefacenti che conteneva le fiale di fentanyl. Sono state inoltre ascoltate alcune persone all'interno dell'ospedale.
4: Mentre alla Camera dei Deputati è in corso il confronto sulla nuova legge elettorale, arriva l'appello bipartisan di alcune deputate. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile, quindi non votiamo l'introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale, la richiesta delle deputate di alcuni partiti di maggioranza e opposizione.
3: Il calcio, Italia-Ucraina, è la partita degli europei under 19 che vale la qualificazione alla semifinale. Il match della terza e ultima giornata della fase a gironi si gioca oggi alle 17 alla Bangor City Stadium in Galles e per gli azzurrini di Bollini è un banco di prova importante dopo la vittoria al debutto con la Serbia e il pareggio senza gol contro la Croazia.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Amic 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amic 24. Amic 24.
5: E qualcosa rimane fra le pagine chiare.
6: Direttore editoriale Nazzaro Pagano, direttore responsabile.
5: E cancello il tuo
6: Michele
5: nome dalla mia facciata.
7: Amic24.it.
5: E confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni.
7: Visita il sito amic24.com e clicca su tesserina.
5: Chi mi ha fatto le carte? Mi ha chiamato Vincente, ma uno zingaro è un trucco. È un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane. L'hai distrutto con la fantasia. L'avrei stracciato con la fantasia.
8: Perché come vi abbiamo, vi avevo già detto.
5: Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo.

0: qua, o farli rimanere buoni.
1: Però ha iniziato a parlare di qualcosa che riguarda soprattutto gli ambiti territoriali e in particolar modo i comuni, perché sapete bene che i comuni hanno competenza sui PEPA, i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma
0: Santa
1: hanno
0: voglia di vivere,
1: competenza sulla mobilità, sull'accessibilità delle nostre città e hanno naturalmente anche competenza su quelli
0: come
1: che
0: quando
1: sono
0: fuori piovevi e tu mi domandavi.
1: Ahimè, devo dire che ogni cosa
0: se per caso avevo ancora quella foto
1: come credi tu opportuno, certamente avendo
0: in cui
1: una
0: tu sorridevi non guardavi
1: ma tutto questo lo vedremo perché vi è
0: ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona
1: nel comportamento dei
0: e quando io senza capire ho detto sì
1: soprattutto per quanto riguarda i partiti.
0: Hai detto è tutto quel che hai di me,
1: una possibilità di
0: è tutto quel che ho
1: così come le multe però le multe se qualcuno non rispetta le regole che gli si tratta di
0: ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo
1: prendere la vita in
0: la mia faccia sovrapporla a quella

0: aspettiamo tutte le mattine alle ore 5.15, 7.15 e 9.15.
1: Presidente nazionale Almic.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Almic.
1: Almic 24.
3: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Degli spazi delle nostre città, stiamo sviluppando un percorso particolarmente significativo e nelle prossime puntate vi daremo riscontro di tutto quello che stiamo realizzando. E altrettanto vero che un gruppo di comuni che hanno una competenza specifica, soprattutto per quanto riguarda le

Lazio, operano in una regione di una degli interessi generali della Juve. Ma quando purtroppo gli interessi del

peggiore all'interno della città. Che cosa avviene? Permettetemi anche di fare una piccola considerazione sulla mia provincia e sul comune di competenza che ha la competenza su

0: snow, freeze, and catch the breeze.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
2: Però vedete le macchine parcheggiate sulle strisce blu, perché poi al cittadino che parcheggia sulla striscia blu non gli puoi imputare una multa. Al cittadino che non parcheggia sulle strisce blu, ma diversamente dagli stalli blu,
3: nothing at all seems to get me these days. Nothing at all but you. Walk like a zombie, I'm stuck in my ways. Completely unfazed till you. You took me by the wrist, kissing and crying. It's painful, I'm ready to lose. It's a wonderful thing to fall in love with you.
2: Anacronismo assoluto.

0: spiccio più largo o più stretto a secondo se dobbiamo mettere più macchine o meno macchine in quello spazio. E allora gli interessi economicistici di un comune vanno oltre quelli che sono gli interessi di una collettività, la quotidianità di una comunità.
1: Anmic 24.
2: Adesso.

0: umane. Non bisogna prendere cercare di mandare tecnici di mare, ma se proprio ci vuole mandare tecnici di mare, giocarci i vigili o il metro. Altrimenti chiediamo a qualche bambino di terza media di poter andare a prendere le risorse per un metro, perché sicuramente saranno molto più belli.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, con qualche innocua nuve diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica.

0: temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
1: Anmice 24.

0: la mattina alle ore 5, non è una 7 e alle 9, delle nostre scuole, al pomeriggio con gli aggiornamenti alle ore 17 e alle 18, di sera con le previsioni del giorno dopo alle ore 20 e alle ore 22.
1: Disturbi dello sviluppo.
2: Annece 24, la tua radio, la tua voce,
1: la componente maschile della popolazione. In generale però di queste disabilità, di questo tipo di disabilità, consideriamo che non è infrequente la compresenza di disturbi diversi, e non soltanto un po' del tuo dell'apprendimento. Mentre gli insegnanti di sostegno oggi sono nel nostro paese circa 228.000, con un rapporto di un insegnante per 1,6 alunni, quindi diciamo che la 1,5, diciamo che
3: quello che ho da fare
1: secondo quelle che sono
3: so ancora e resto qua
1: previsti e rispettato, ma se no, però dobbiamo dire che questi 228.000 insegnanti, 67.000 non hanno una formazione specialistica.
3: E che la macchina
1: l'altro aspetto che oggi dobbiamo cominciare a rappresentare con tanta forza che gli insegnanti e le scuole possono avvalersi sì di tecnologie.

classi, le classi sono l'unità delle classi e delle scuole, tutti gli insegnanti ne fanno uso, mentre nelle restanti scuole le

sistema a scuola, la capacità di mettere in campo da parte del nostro sistema di scuola che deve organizzare perché il percorso possa scolastico possa essere quanto più efficace e quanto più efficiente possibile. Naturalmente, come dicevo, vi è una disparità di interventi in base anche agli ambiti territoriali e quindi in base anche alle, alle, alle, alle, alle, al nostro territorio.

0: trasversale di percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento comunitario, che questo ne fa da realizzare
1: ANMIC 24
0: scuola lavoro per creare le condizioni poi per

0: giornalista qualitativo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Déco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Déco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Déco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23, con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Economic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.
1: Amic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Presidente della rete associativa AMMIC e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità a intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.

0: Anmic 24.
1: Canto stasera, canto e sei sola, canto nel cuore, voglia di stare, canto e il rumore, un po' se ne va. Da questa stravolta
2: Radio Anmic 24 ti propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Ti aspettiamo ogni giovedì alle 15:00.

0: ANMIS, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

0: invece per realizzare i percorsi che durante noi,
1: cioè
0: per fare imparare le persone che sono interpretate delle persone, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono
1: lo sai,
0: spesso le famiglie si recuperano
2: Animic24
0: ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, che si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino
3: cosa
0: delle
3: facciamo?
0: Case
3: stiamo
0: per dare dei
3: sei
0: requisiti strutturali, due banche, larghezza delle banche, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase regionale.
3: Non inventare adesso
0: un'altra scusa. Dobbiamo lavorare che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri, perché restringono la possibilità di dar vita a
4: questo. Ho incontrato il presidente e a voi tutti, al comitato di iniziativa, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, tra il terzo e il terzo giorno, una problematica molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo ciclo. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa Armic molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale.

0: capito finalmente nel concerto Pirrette a noce. Poi per quanto riguarda il concerto del Perfetto ci sono intervenuti dal ministro Stefani e dal presidente Berlinguer, sono stati discorsi non, che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire fatti, se non rimane per la vita. Con Trittico si è discusso, ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile della
1: città.
0: Speriamo che si concretizzi,
1: sì.
0: Perché altrimenti qua
1: ti sei accorto,
0: la
1: sì.
0: Mia paura è che l'Inis voglia andare verso il concetto di valutazione monocratica della città. Questo è un compito dell'Anis che dobbiamo impedire come Anis, come rete nazionale Anis, affinché questo non avvenga. Le scelte poste dalla direzione nazionale, valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i risultati, vedere quali sono le proposte e discutere.

proprio una serie di notizie sulle violenze che avvengono sulle donne, in particolare sulle donne con disabilità, e quindi poi

Ben ritrovati in questo nuovo segmento di Amici, insomma, come vi ho annunciato, oggi vogliamo parlare di un tema che c'è particolarmente significativo, che è

0: attenzione su un tema che è quello della violenza sulle donne. Certamente non si parla soltanto di violenze fisiche.
1: Armitch 24, ascoltala anche da Facebook. Cerca Armitch Presidenza Nazionale. Armitch 24.

0: soprattutto attraverso gli incontri con le studentesse, con gli studenti all'interno delle scuole, in particolar modo, ma soprattutto anche con gli operatori sociali, soprattutto per cercare di convincere le persone che la violenza in genere, la violenza su tutto, la violenza in generale di genere va condannata, e se questa violenza va perpetrata ai danni di una persona con disabilità e soprattutto ai danni di una donna con disabilità, bene, questo va condannato ancora di più. Certo, la condanna è definitiva e senza se e senza ma.
1: GR Anmic 24, le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
0: Però le donne con disabilità subiscono.
2: Stai ascoltando Anmic 24.
0: Le persone in una condizione di fragilità. Molto spesso la persona con disabilità, la donna con disabilità, non riesce neanche a difendersi da un punto di vista psicologico, da un punto di vista, diciamo così, proprio della connessione, una connessione relazionale con il soggetto che sviluppa, diciamo, su questa forma di prevaricazione, di violenza. La donna purtroppo con disabilità molto spesso, soprattutto se ci troviamo in presenza di persone con disabilità intellettiva, non riesce a contrastare questa forma di violenza o questo tentativo di forma di violenza. E su questo che noi dobbiamo agire, sulla cultura delle persone, sulla cultura della nostra società, che è certamente una società democraticamente democratica all'avanguardia. Lo hanno dimostrato le azioni che in questi ultimi giorni sono state effettuate anche a tutela di cittadini che in territorio straniero sono stati oggetto di violenza psicologica certamente, fisica certamente, sopprimendo anche la libertà di questi cittadini, soprattutto quando il cittadino non ha commesso alcun tipo di reato, ma sta soltanto sviluppando il proprio percorso lavorativo, sta sviluppando la propria professione, sta realizzando la propria professione. Su questo noi siamo stati bravissimi nell'andare ad individuare attraverso la diplomazia tutte le modalità per poterle più portare a casa i nostri cittadini. Ma è altrettanto vero che lo dobbiamo fare anche all'interno della nostra società. Ed è la nostra società che deve essere condizionata in modo significativo, perché l'inclusione delle persone in generale, delle persone con disabilità, delle donne con disabilità, deve avvenire in modo significativo, importante, senza sé e senza ma, senza poter assumere nessun ruolo pretestuoso a seconda della sacra dell'ordine politica che in quel momento diciamo, si governa o amministra un territorio, governa o amministra una nazione, governa o amministra una istituzione. Quindi dobbiamo avere la capacità di decidere dal punto di vista e naturalmente mettere in campo tutte quelle azioni di contrasto, anche azioni coercitive, perché ripeto, non possiamo pensare soltanto di andare a colmare questa criticità enorme della nostra società attraverso un'azione culturale che è significativa e importante, ma chi deve essere preposto alla salvaguardia dell'integrità della persona, chi è preposto alla salvaguardia del vivere civile in modo, diciamo così, inclusivo per tutti e partecipativo per tutti, deve avere anche gli strumenti per contrastare quelle forme di violenza che vengono attuate. Quindi un aspetto culturale sicuramente, ma anche aspetti, diciamo,
2: stai ascoltando Anmic 24 con te ogni giorno 24 ore al giorno 7 giorni su 7
0: attraverso Anmic Informazione, perché vogliamo chiamare, vogliamo sensibilizzare attraverso dei moduli che vogliamo realizzare su attivamente o anche in presenza delle scuole, come una lama realizzare grande come la nostra la violenza nei confronti. La violenza in genere, è la fortuna di vivere adesso, pensare che parliamo soltanto di violenza nei confronti di genere o nei confronti delle donne. Sappiamo, dobbiamo dire che la violenza in generale va condannata senza se e senza ma. Poi abbiamo delle evidenti criticità che attualmente possiamo constatare nell'ambito della disabilità e soprattutto nell'ambito della disabilità di genere, soprattutto sulle persone. Ecco, su questo noi vogliamo accostare la nostra

donna al momento di incontro con la donna, di riflessione, con il momento di considerazione, con il momento di culturale, a cui noi vogliamo dare il massimo esatto, il massimo esatto. Naturalmente il tempo è in casa e quindi mi dicono di chiudere

saranno le mie mani che sanno cosa ci porta, amore. Ma tutto questo è già più di tanto, e le terre sognate dei biglietti senza ritorno che ho dato sempre alle persone.

0: una canzone
1: residuale parte anche su YouTube. Noi li chiediamo, io penso che i pubblici devono servire ed essere interessati verso la carriera della musica, piuttosto che dare dei contributi ad un'associazione che rischia di dare contributi alle persone con disabilità. Poi saremo noi che chiederemo alle persone con disabilità il sostegno, che non girano mai via. Come ce l'avete sempre garantito e assicurato, continueremo a dare maggior forza e maggior sostegno alla nostra azione. Ed ecco, su questo che noi abbiamo sempre improntato la nostra attività da 7 anni a questa parte. E quindi vi chiediamo di darci forza, di darci sostegno, di darci, diciamo così, il nostro incoraggiamento, perché la nostra azione possa continuare a sostenere delle persone con disabilità, delle famiglie, delle persone con disabilità e della società in generale. Perché se miglioriamo la condizione delle persone con disabilità, renderemo ancora più vivibile la nostra società, la nostra azione, coesione e inclusione. Sono due grandi fondamentali, ci chiediamo sempre per sé. Grazie.
0: Poi la fortuna di chi vive adesso, in questo tempo sbandato, questa notte.

0: 17:45.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
2: La maggioranza degli elettori americani ritiene che la guerra contro l'Iran non sia valsa il costo sostenuto dagli Stati Uniti e il conflitto continua a pesare sul consenso del presidente Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio realizzato per conto del Financial Times tra il 26 e il 30 giugno. Il sondaggio evidenzia inoltre un sostegno maggioritario alla permanenza degli Stati Uniti nella NATO. Il 53% degli elettori ritiene che Washington debba restare nell'alleanza, contro il 23% favorevole all'uscita. Infine, circa 2/3 degli intervistati giudicano con scetticismo l'intesa provvisoria raggiunta tra Stati Uniti e Iran, ritenendo che avrà scarso impatto sulla stabilità del Medio Oriente.
3: La cronaca potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1 maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Darajana ad est di Bengasi è stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf.
2: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole di Lamin Sedilli, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. L'accusa per lui è di tentato omicidio. Migliorano intanto le condizioni del 55enne ferito.
3: La Corte di Strasburgo ha sanzionato il nostro paese per le parole di un pubblico ministero che propose l'archiviazione di un caso di violenza domestica, scrivendo che l'uomo deve vincere la resistenza della donna e definì un coltello alla gola solo uno scherzo. Motivazioni bocciate dalla Corte perché sessiste e stereotipate.
2: Notevole incremento per il turismo in Italia nel primo semestre 2026. In base all'analisi dei dati della piattaforma alloggiati web del Viminale, si registra una crescita complessiva degli arrivi pari al 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull'intero territorio nazionale. Le regioni che hanno mostrato risultati più significativi sono Calabria con il 10,54%, seguita da Umbria e Piemonte. L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026, dice la Premier Meloni. Per il ministro Mazzi il settore è sempre più strategico.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: E le preoccupazioni che ci rappresentano si stanno manifestando.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
4: Che la situazione poteva essere critica, che potevano esserci delle difficoltà soprattutto nella partenza e per questo motivo noi avevamo auspicato una maggiore presenza e quindi poter attendere ancora qualche settimana prima di partire. Non siamo stati ascoltati, ahimè, purtroppo è una magra consolazione quella di poter dire avevamo

perché dobbiamo già dire oggi che queste nuove province di fatto non è possibile inviare il certificato medico introduttivo. Non si riesce a inviare il certificato medico introduttivo, non perché è complesso, e questo poi purtroppo lo vedremo successivamente,

sono dei bug nel sistema che è stato implementato e quindi i sanitari non riescono a trasmettere questa, diciamo, su questa documentazione. Ripeto, non tanto.

0: 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila, www.anvic24.it.
1: E in assenza di una visione chiara e precisa del sistema stesso, ecco, noi avevamo visto maggiore violenza, non siamo stati ascoltati. E purtroppo è questa la realtà che è conseguita. Però io immagino
2: la radio suona, suona
1: che in quelle
2: una
1: 9,
2: canzone
1: poi,
2: che conosco
1: vero,
2: già.
1: Ci troviamo anche in presenza di
2: che bella storia,
1: storia,
2: davvero vuoi che finisca
1: immediata da dover, diciamo così.

rischi della complessità, in questo momento, come dicevo, abbiamo la difficoltà proprio della trasmissione. Poi vediamo la difficoltà della successiva, della complessità, l'allegazione della documentazione, la scansione di tutti i documenti.

autorità. Stai ascoltando Anmic 24. Attuazione di questa norma. Abbiamo fatto in serie di inizio, abbiamo fatto in serie di consigli di edilizia e vicinanza dell'istituto, l'abbiamo fatto in serie di osservatori.

Jesus.

0: valido per tutte le altre province d'Italia. E ahimè, se dovesse avvenire questo, che il corso del trattamento civico, così come si è sentito dire, sia in Italia dal contesto politico, sia dal contesto istituzionale, si è sentito dire che vogliono allargare le province.
1: Anmitch 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmitch 24.
0: Si potevano creare le condizioni per realizzare un passaggio indolore, un passaggio sotto. Invece tutto questo non è avvenuto, non si è, diciamo, si è manifestato, e le nostre richieste, ma erano richieste, diciamo, sagge, improntate alla prudenza,

queste felicità, perché purtroppo, ahimè, il figlio che ha 6 secondi in più, molto spesso quando si definiscono delle norme,

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
1: Annice 24, sempre con te.
2: Radio Annice 24 presenta trend, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Annice 24.

0: 就是你觉得你的鼻子里面有一些很多很多的东西在里面，像我的这些东西就把这个水库拿到平常的感受和这些东西在使用这些表现了那多少
1: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24 ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
2: Anmic 24,
3: la radio vera per gente vera.
0: Le istituzioni, in quel momento rispettiamo quelle istituzioni, poi liberamente.

0: che quando questi ritorni sarebbe partito, quando sarebbe maestro Manna all'Università, quando sarebbe maestro Manna di Cuba.
1: Una luce fioca oltre il ciglio della strada. I tuoi passi risuonano senza meta, ne ritorno e il silenzio forge come un martello.
0: Tutte quelle azioni per fare

0: funzione comunque.
1: Questa sera è già un intermezzo bianco tra la mia vita e l'altra tua accanto. Mentre ti prendo fremito blando fra le dita.
2: Anmice 24.
3: Amarezza si parla di...

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.
1: Sono aumentate effettivamente, ma grazie all'iniziazione del corso della vita e della sicurezza.

0: direttore editoriale Nazaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradonna.
1: Can't say I can't live without you, babe.
2: Anmich, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.

fatto che queste prime giornate dimostrano la capacità politica della nostra associazione, che è una capacità che naturalmente si estrinseca non soltanto con il quotidiano lavoro in primis del capitano, del nostro presidente, su tutto

0: che manca una strategia di sistema, cioè la persona disabile non può essere segmentata nella segmentazione dei percorsi tesi a riconoscere i propri diritti di cittadinanza. La persona disabile è una persona che va, come dire, accompagnata nei processi inclusivi e di integrazione, e soprattutto continua a sostenere che non si può fare di tutto il tempo facile, non me ne vogliano, ma un conto è diventare disabile per anzianità.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale l'8 luglio direttamente dall'ultima Berlinale Rosebush Pruning, il film all-star che coinvolge Callum Turner, Elle Fanning, Jamie Bell e Riley Q in una rivisitazione a cura di Karima Inouz del primo film cult di Marco Bellocchio, I Pugni Chiusi. La storia si svolge all'interno di una sfarzosa e isolata tenuta di campagna situata nei pressi di Barcellona, dove vive una ricchissima ma profondamente disfunzionale famiglia americana. I quattro figli adulti, Jack, Ed, Anna e Robert, sono segnati da un passato torbido, manipolatorio e schiacciato dall'ombra di gravi malattie genetiche. Nonostante l'alienazione, i giovani restano ancorati alla villa e all'opulenza sterile garantita dal padre cieco. Il precario equilibrio fraterno si spezza in modo irreversibile quando il primogenito, Jack, introduce nella dimora la fidanzata Martha, scatenando una spirale di drammi personali e gelosie. Sul grande schermo dall'8 luglio anche L'Hangar Rosso, opera prima del cileno Juan Pablo Seyato. Questo thriller storico ambientato in Cile durante il golpe dell'11 settembre 1973 segue Jorge Silva, capitano dell'aeronautica Santiago. Ricevuto l'ordine di trasformare il centro di addestramento in un luogo di detenzione, Silva affronta un lacerante dilemma etico tra obbedienza e moralità sotto lo sguardo del sergente Hernandez. Politica e scandalo nella nuova commedia in sala dal 9 luglio, Election Day, scritta e diretta da Giorgio Amato, che vanta un cast eccezionale a partire dai protagonisti Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi. Nella pellicola una deputata progressista è a un passo dal diventare ministra, ma proprio mentre il suo destino politico sembra prendere forma, uno scandalo che coinvolge il compagno, noto cronista sportivo, esplode, mettendo in discussione ogni equilibrio tra pubblico e privato, ambizione e sentimento. Passiamo ora alle serie TV. Dopo oltre 4 decenni dalla conclusione della celebre serie, La Casa nella Prateria si prepara a tornare sul piccolo schermo grazie a Netflix, con una versione aggiornata e ovviamente e nuovi interpreti, con Luke Bracey nel ruolo che fu di Michael Landon. Ma il fulcro della storia è immutato. Ispirata agli omonimi romanzi di Laura Ingalls Wilder, la trama segue la famiglia Ingalls nel loro viaggio a bordo di un carro coperto dal Wisconsin verso il Kansas, alla ricerca di una nuova vita nella frontiera americana. Dal 9 luglio su Netflix. Arriva il 12 luglio su MGM Plus The West Is. Crime in 8 puntate a rilascio settimanale racconta la storia di una violenta gang irlandese a New York nei primi anni 80. La banda controlla il quartiere di Hell's Kitchen. I criminali sfidano la potente mafia italiana per guadagnare soldi con la costruzione del centro convegni Jacob K. Javits. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: È vicino a noi, è vicino alle nostre battaglie, è vicino
4: Amici 24.
3: Non al parlare, ma ai temi, è vicino ai temi fondamentali dell'associazione Forest. E guarda caso, l'associazione è l'unica che in questo momento

le problematiche delle persone con disabilità. C'è un'associazione che oggi, e alla rappresentanza della tutela, deve essere conosciuta, deve essere punto.

e insieme a tutto l'associazione ha fatto presente che l'associazione non è una associazione.

queste giornate molto interessanti di crescita per tutti, di competenze, di sviluppo delle nostre conoscenze. In particolare la giornata dedicata al terzo settore credo sia stata più importante sotto il profilo conoscitivo e di sviluppo di figure adattamenti dell'associazione locale. Credo che la figura del ministro sia stata importante perché sotto il profilo del riconoscimento e della nostra associazione come associazione storica e temporale di categorie, quindi credo che sia stato proprio

ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: lo sport di Radio Anni 24.
1: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive

0: Quindi il primo tema.
1: Ammit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Passerà su di me questa voce di te, dichiarata, sprecata così.

si presenta stati alle studenti, ma anche così tutti. In Italia è ormai riscontrabile in tutto il tempo un'estensione del concetto di accessibilità che parte

0: di più di un quarto. E naturalmente sostenendo interventi orientati sì alla promozione dell'ingresso nelle istituzioni museali, con l'abbattimento, appunto, come dicevo, delle barriere architettoniche di tipo fisico.
1: La notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
0: I siti sono nel nostro e quindi bisogna così,
1: Anmich 24
2: con te ogni giorno 24 ore al giorno 7 giorni su 7
0: individuare l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma bisogna anche costruire

0: splende il sole, che illumina i pianeti dopo me, e questo solamente grazie a te.
1: Andando a discostare quel disastro, quel pericolo e quel

l'erba che spacca la pietra. Splendido, so solo che la vita, da quando siamo insieme, è rifiorita.

0: Tra qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Ma il nostro dipartimento si vuole occupare
0: Amici 24.
2: Un'emozione continua.
1: Partire dai trasporti, al museo, agli ambienti pubblici, per passare poi a tutte quelle che possono essere le forme di spettacolo culturale, di spettacolo, diciamo così, di qualsiasi tipo di spettacolo, per Mania. Creare effettivamente un processo veramente inclusivo. E ripeto, Mani. Oggi non possiamo vedere la disabilità soltanto come legatemi. Richiesta di beni, come richiesta di esigibilità,
3: tante cose.
1: Ma soprattutto la dobbiamo vedere anche come piena partecipazione alla vita quotidiana
3: non
1: della
3: le so.
1: Società. Con questo termine qui il nostro appuntamento di oggi. Mani. Vi auguro un buon proseguo di trasmissione. Ci sentiamo nella prossima.

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Il prossimo vertice della NATO si svolgerà in un contesto in cui Ankara è stata costruita perché tutto funzioni, gli impegni saranno rispettati e ogni paese si presenta avendo fatto la sua parte. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto intervenendo in video a Pantelleria Mediterraneo d'autore, sottolineando che non vede criticità rispetto alla summit precedente. Poi quello che farà Trump lo vedremo, sarà un vertice molto breve, ha aggiunto Crosetto, ribadendo che i rapporti reali con gli Stati Uniti sono ottimi.
2: Intanto il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Emmanuel Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
3: La cronaca: il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Notato da un passante, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Al momento ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. Indossava maglietta e pantaloni e, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere stata in acqua da qualche giorno. Delle indagini si occupano i carabinieri, che stanno passando alla Setaccio, la banca dati degli scomparsi nel territorio.
2: Potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne della provincia di Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Dariana, a est di Bengasi, in Libia, è stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf.
3: Prosegue per il 9° giorno consecutivo l'attività eruttiva dell'Etna, con nuove emissioni di cenere, colate laviche e tremori vulcanici. La nube vulcanica ha causato disagi al traffico aereo. L'aeroporto di Catania ha limitato temporaneamente gli arrivi a 5 voli all'ora dopo la chiusura di una porzione dello spazio aereo interessato dalla cenere. La Protezione Civile mantiene l'allerta rossa come misura precauzionale per rafforzare il monitoraggio dell'attività del vulcano e ridurre i rischi nelle aree più esposte.
2: Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris, sfortunato Antonelli, fuori dai punti per un problema a una sospensione mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il Mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps, in Belgio.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24. Anmic 24. La tua radio. La tua voce.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

dobbiamo lamentare questa mancanza di attenzione alle nostre riflessioni su questo.

dobbiamo partire da questo posto di processo fino a dove ancora esiste il vecchio processo. Questo processo, tra le mille difficoltà che possiamo oggi raccontare, tra le mille difficoltà che oggi possiamo evidenziare, tra le mille

0: correggere. Poi si è deciso di passare ad un nuovo sistema. Benissimo. Un nuovo sistema.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

si può uguale nella sistema e aveva necessità di alcuni passaggi che dovevano essere graduati e passaggi che dovevano essere

Oggi chi sei?

0: la sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli Giuseppe Mastro Giovanni, e naturalmente abbiamo dato il via libera perché ciò avvenisse. E oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Pini, alla presenza della famiglia, della famiglia di Aldo Pini, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente imposto
1: Sport
0: per
1: Magazine,
0: elevare
1: l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
0: E quindi noi abbiamo
1: ogni venerdì
0: questo, e oggi
1: alle ore 18
0: alla presenza
1: e il sabato alle 15:15
0: alla presenza
1: naturalmente
0: di tutti
1: su Radio Anmic 24
0: della regione Campania di Anmic, alla presenza
2: stai
0: anche
2: ascoltando Anmic 24
0: dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla FANT. È un momento significativo, noi vi ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di sfruttare il futuro e continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, è una giornata significativa, tante altre ce ne saranno,

precedente. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Crini sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poté realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto del presidente nazionale Animic dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie al presidente Giovanni Pagano. Tutti noi vi ricordiamo con stima e grande affetto. Prego per noi. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno internazionale, professionale, sociale e umano del dottor Crini a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con la posizione in una targa di corpo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria e alla sua persona. Voglio concludere con il mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine e merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.

0: nazionale dell'ANMIC e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento. Il nostro partner sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza.
1: ANMIC 24.
0: Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANMIC hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata a nostro padre e anche all'unanimità e anche la targa meravigliosa che è stata posta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che

il nostro veramente amico.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto un suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore, una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto, ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Annemice 24.

meteo di Radio Andice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.

Radio Animic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Rappresentare quella che in questo momento la visione.

0: si parli di noi, gli assi del destino scoprirai. Mai dire mai.
1: E la fastidia come spedizione di nostri vinci, il primo gennaio 2025. Vi sono delle difficoltà, certamente vi sono delle difficoltà, legate soprattutto al certificato medico.
2: Sono sempre io.
1: Legato soprattutto alla cultura.
0: Vivo dentro un mondo mio.
2: Sì, però, se anche tu ci sei,
0: entra dentro i sogni miei, e poi, fatti questo amore, quel che vuoi, si parli di noi, voglio il grande amore, in black and white, mai dire mai,
1: Yes.

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amlic24.it.
1: Se effettivamente si possa realizzare pienamente questa riforma, ben venga. Mi spiego meglio. È vero che eravamo partiti

0: notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Amici in forma, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Amici 24.
1: La radio
0: ogni lunedì,
1: per
0: mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Amici 24. Amici in forma, la voce della disabilità in Italia.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Animich in forma. Oggi siamo nel mezzo del mese di
3: seduto con le mani in mano sopra una panchina fredda del metro.
2: Di un tema molto caldo.
3: Aspetti quello della 730 chiuso dentro al tuo palto. Un tizio legge attento le istruzioni sul distributore del caffè. Ed un bambino che si tuffa dentro ad un bignè.
2: Che noi avevamo a suo tempo già segnalato che potevano, diciamo così, manifestarsi, che si sarebbero potute manifestare. E purtroppo, ahimè, ancora una volta oggi è una consolazione per noi di te, ma forse avevamo ragione.
3: E loro lo gioco contro il muro, segna l'una e dieci da due anni qua.
2: Forse oggi non ci troviamo
3: di questa stazione.

0: funzione.
1: E da una radiolina accesa arrivano le note di un'orchestra jazz. Un vecchio con gli occhiali spessi un dito cerca la risoluzione. Due donne stanno parlando con le braccia piene di sacchetti del lupino. Ed un giornale aperto sulla pagina dei films.
0: Al momento, in queste nove province, ancorché la sperimentazione riguarda soltanto tre condizioni di disabilità, in queste nove province però l'avvio della fase amministrativa con
1: e sui binari quanta vita che è passata e quanta che ne passerà. Quei due ragazzi stretti stretti che si fanno promesse per l'eternità.

0: e oggi si deve
1: sei lì che aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo paltò seduto sopra una panchina fredda del metro.
0: E poi ci possiamo dire tutto quello che vogliamo, possiamo fare le leggi più belle di questo mondo. La politica può individuare, diciamo così, le visioni, le strategie, le politiche più, diciamo, si consono di più belle di questo mondo, dire tutto di oggi, ma poi praticamente chi deve
2: Radio Armice 24.

0: su Radio Ambit 24.
1: Dell'accertamento e delle cose. Tra qualche minuto il GR di Radio Ambit 24.
2: Ambit 24.

0: Anime C24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anime C24.
1: Sia dal punto di vista del certificato medico, comunque, diciamo così, attraverso tanti passaggi rende complicata la situazione stessa del certificato, e attraverso la vessina dell'Oreal che spero faccia per tempo
2: per ritornare indietro sui miei passi,
1: ecco, diciamo che
2: per impedirti di ferirmi, come tutti gli altri,
1: le stesse difficoltà che stiamo oggi.
2: Il tempo è solo un'invenzione per vendere orologi alle persone, mettere i culi sopra i calendari, la data di scadenza sopra i desideri, e ricordarsi di non aspettare per smettere di fumare. Se solo si potesse fare, se solo si potesse fare.
1: Il primo obiettivo

terzo, definire con precisione una regolamentazione che possa dare all'istituto il territorio nazionale. Il dovrebbe essere istituto a regolamentare i cinici.

0: sigla dell'Oreal.
1: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradotta.
2: Sono le 19 e 47 minuti.
3: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro. GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
2: Stai ascoltando Almic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Almic 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.almic24.it.
4: Quale allegria! Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti. Quale allegria! Quale allegria!

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
1: Sanitarie serve per mancare le condizioni sanitarie. Il cittadino non deve trovare difficoltà nel fare una domanda e aspettare un anno.

I've been doing some thinking here on my own.

settimana, sì, ai film da quel punto di vista bisogna

Yeah.

Match 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Diventa anche tu Socio Anni. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annix24.it e cerca la sede Annix più vicina a te. Annix, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Radio Annix 24, invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annix 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
1: Andamice 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: perché la priorità a cui vi sarà anche questo, diremo al prossimo G7.
1: Radio Annice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Meglio. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annice 24.
2: Annice, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

Sarebbe io lavoro al bar, tre belle ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù, coppie sempre uguali, non mi vedo più neanche con gli occhiali.

Io lavoro al bar dell'albergone, porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie sempre uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali.

0: Dynamic 24.
1: Un'emozione continua.
2: Yeah.

Yeah.

0: www.anime24.it. Diventa socio
1: Anime 24.
2: Ma non come gli spot che dicono solo bugie, sei bella davvero.
0: Diventa anche tu socio Anime. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic dal 1950.

0: con la ripresa della diversità parlamentare, con la ripresa della capacità di governo dopo la fermata elettorale, speriamo di poter avviare un processo di migrazione, un processo di confronto, un processo di anche sana politica verso il governo, perché possa incominciare
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina.

0: da cui. Amici
1: 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it. Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi

La Marisa di cui la proposta c'è anche un aspetto del patrimonio italiano. La magra consolazione, perché la voce del mio

Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24. Migliaia di invalidi da ogni parte d'Italia, Roma, per dimenticare i

siamo orgogliosi. Dobbiamo guardare e sfruttare. Non possiamo assicurare a concessioni che vanno dal passo alle concessioni. Ecco perché noi.

abbiamo tanti ma tutto questo può aggiungere anche altri settori al sviluppato la produzione, partendo dalla produzione nazionale con la produzione che è conosciuta su un po' della produzione nazionale, con i vari uffici che tendono a concretizzare quelle che sono le attività territoriali del mondo. In ultimo, e non per ultimo, abbiamo portato anche il

diventa anche tu socio Anni. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito

0: Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24,
2: la radio vera per gente vera.

Anmic 24.

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.
1: Soprattutto sperando che sia una che possa essere foriero.

0: Flash 24.
1: Sognavo per noi,
2: come dire, in modo lungimirante ha previsto
1: una vita
2: come tante.
1: Uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero, che dà un tocco di mistero alla tua malinconia.

0: speriamo che sia
1: cose
0: così
1: stupide,
0: perché altrimenti
2: qua, Amici 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it
0: come rete nazionale AMIS, affinché questo non avvenga.

0: Amici 24.
1: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva.
1: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
0: Sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme. E l'accompagnarono al primo treno.
3: La nostra consueta rubrica sull'approfondimento, parleremo degli importi economici
0: Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio

0: bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.
1: Presidente nazionale Annic. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Annic 24.
0: Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione. Il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
2: Radio Annic 24 presenta trend, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Annic 24.
3: Penso che ci volle qualche anno per poter, ma aveva suscitato

Anmic 24.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti. Già per

Professor Pagano, abbiamo appena visto una brevissima clip che riguarda gli anni 70. Lei all'epoca era uno dei volontari attivi. Cosa ha provato intendo

0: e naturalmente sono stati gli anni 60 per la protezione, sono stati anni di consolidamento, perché gli anni 60 sono stati gli anni delle crisi, gli anni 70 sono stati gli anni del consolidamento, sono stati gli anni in cui hanno visto la protezione radicarsi ancora più fortemente sui territori attraverso le sedi provinciali, attraverso le delegazioni comunali. Perché guardate, un altro aspetto importante,
1: Anmich 24,
2: un'emozione continua.
0: In quel periodo poi si diede anche più di spazio alla creazione delle cosiddette delegazioni comunali, intercomunali, delegazioni che ancora più delle sedi provinciali.

Oggi noi non possiamo più parlare di disabilità, ma dobbiamo parlare di disabilità. E noi con la Fonda abbiamo già ricorso molto tempo prima di questa esperienza, abbiamo rappresentato in maniera significativa

0: Oppure per l'incapacità sensoriale, per i sordi, per i cieli. E poi viene
1: Anmic 24.
0: Ecco, queste 5 situazioni sono state negli anni in cui il movimento di queste persone. Poi si è visto anche

dove vengono affrontati i temi che riguardano il mondo della disabilità. Siamo come una banda a livello del comitato scientifico, così come oggi noi

0: Lo sport di Radio Anni 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anni 24.
2: Anni 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anni Presidenza Nazionale. Anni 24.
3: Verso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia. Afferisce

questo caso parleremo di assenza. L'importo in Italia è 299,72 euro. Si potrà percepire qualora la persona abbia

运动，身体的身体的保护以后呢，各处卫生的话，另外是三个过程。My tech related to me, in a job of 17,050 euro e 42 euro. Attenzione, parliamo sempre

0: 30 minuti ti aspettiamo su Annich 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Annich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
3: Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annich24.it. It's

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.

mica, non ho pensato a te. Perché non riesco a svegliarmi e sapere che oramai non ci sei. Poi questo fottuto letto che non mi sembra fatto per due. Avevi detto che ero l'unico.

0: direttore editoriale Nazzaro Pagliani, direttore responsabile Michele Caradonna.
1: L'AMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
0: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15:15 e il sabato alle 11:15 su Radio Anmic 24.

associazioni per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete

0: del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per merito professionale al professor Nazan Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Silvano Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
1: I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue.
2: Per la pace, per l'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la libertà. E ognuno, in questo settore c'è un presidente. Sono qui nella sede istituzionale dell'AMIC per premiare il presidente, il professor Nazaro Pagano. Veniamo qui.
3: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale Pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità
4: verso i più svantaggiati, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
3: Chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ed è proprio per queste sue peculiarità che inizia la chiamata a far parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, dove il Presidente può fare esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Della FAD, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva che l'ha portato alla presidenza della FINDIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
2: Grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono particolarmente

fosse costituita aveva necessità di aprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che siamo stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti. Dobbiamo continuare su questa strada. Per chi conosce la nostra associazione, perché la nostra associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi, e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo progetto.

0: assolutamente sì.
1: Ma naturalmente un po' di con

0: viaggio e quindi,
1: tra 30 minuti ti aspettiamo su Animage 24 con il programma
2: Night Zero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz, un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Zero è l'eroe della notte di Animage 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
0: Responsabilità morale. Animage 24. Nei confronti dei doveri professionali affiderei tranquillamente il piano di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare per come...

ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco, che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.

con noi. Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Amici 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore

la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anwich24.it

0: nazionale.
1: Ogni giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5.15, 7.15 e 9.15.
2: Diamo tutti gli
3: applicativi. Anmic 24,
4: la radio vera per gente vera.
2: Più sono divertite, anche se non è quello che mi diverte, ma c'è anche che è giustificato perché un anno di una vita porta delle vite, faccio quello che ha. Però, la cosa è...

0: recomenda una serie del gioco alla qualità della tecnica.
1: Anni 24, sempre con te.
2: Lo sai con me, ce lo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E tra Severe inizia a dipingere sopra tutte le case. Di quel rosa chiaro, zucchero filato, non sai quante volte ho cercato di volare via.

0: consolida la presenza di Annich nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annich Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annich, Nazzaro Pagani. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annich 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annich 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annich continua a crescere, anche online.
1: Stai ascoltando Annich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Annich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.annich24.it

0: 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: La derivazione di forme di partecipazione alla vita sociale e culturale del paese, la difficoltà a svolgere vita associativa, l'amplificazione di problemi nell'accesso alle risorse e alle opportunità che sono andate a rendere ancora più doloroso e già pesante le emozioni di esclusione.
2: L'amore è stupido, ma ti fa piangere.
1: La percettizzazione di competenze.

0: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Il meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
3: Stai ascoltando Anmic 24.
4: Anche in modo sopportato durante il giorno. In altre parole,

Azzeccato, Gobbi!

0: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
1: Abbiamo potuto constatare la forza che pone nell'alto incarico che è stato attivato e la fermezza in azione e la concentrazione che piace a questa. Tanti consigli sono oggi presenti in particolare sulla legge 4. Abbiamo apprezzato la costituzione delle commissioni che vive la siamo orgogliosi, in quanto fan, di farne parte. Può contare sulla nostra

have defined the lack of fish. Can you understand?

ci sta, però.

canzone che scrive in un contesto più dinamico, meno composto, rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di identità inclusiva e nella realizzazione di un processo di valore. La quarta condizione è rappresentata dalle donne e dagli uomini come quelli che oggi sono presenti a queste reti. Se il sistema, seppur tra mille difficoltà, retto, è grazie a

che avete attraversato. E allora grazie. Se oggi siamo qui, e anche per voi, grazie per tutto quello che avete fatto, grazie per aver continuato a svolgere il ruolo e la funzione per cui hanno grazie per il nostro questa conferenza era e resta un'esigenza per me personalmente per dire innanzitutto questo tutto a voi, guardandovi negli occhi e stringendovi la mano. Però, Ministro, e saluto anche il Presidente dell'INPS, Professor Pasquale Tridico, mi dovete consentire di rappresentare oggi associativa si basa su un'adesione tra i 110 e i 320.000 iscritti su tutto il territorio nazionale. Si è strutturata in

0: il coordinamento di questa, tutto questo complesso di leggi è affidato alla presidenza, alla giunta esecutiva dell'associazione e al consiglio che ne indica gli indirizzi e ne determina le politiche. All'interno di questa struttura l'ANM ci può contare su personale e collaboratori per circa 36 All'interno
1: di la notte di Almic 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Almic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

the fifth string.

0: H24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.
1: Quindi avevo anche questa esigenza di rappresentare un attimino la struttura dell'associazione, e che noi a livello centrale siamo riconosciuti della nostra vicinanza alle persone con disabilità. Altrettanto

quando mi mandate qualche commento, quando chiudiamo questo argomento, perché è la verità che ci dura questa, da parte di Dio, da parte di tutta la nostra collaborazione.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

accada più, ma soprattutto per prendere coscienza che ci sono dei temi sui quali occorre lavorare e sui quali è necessario.

0: Disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it.
1: Ed è la PNRR, è una grandissima opportunità. Noi abbiamo adesso fatto un governo, anzi un governo anche particolare, ma questo governo ha una funzione. Come ci aveva detto il presidente Draghi nella prima seduta del Consiglio dei Ministri, ha detto:

attraversato proprio in modo trasversale dai timidi. Perché se noi andiamo a individuare i singoli interventi sulle varie missioni, arriviamo quasi a 6 miliardi di risorse. È ovvio che magari non viene individuato come immediatamente con un'immediata efficacia sul mondo delle disabilità, magari come soluzione, ma nel momento in cui io devo riammodernare o costruire una nuova stazione ferroviaria di una tra le tante progettualità, e io richiedo l'accessibilità, io ho già portato dei risultati, perché il mondo delle disabilità non è ghettizzato nemmeno sotto profilo delle risorse di progetto, perché non può essere il mondo delle disabilità chiuso dentro una sola delle missioni del PNRR, è proprio per la sua natura

è stato previsto, poi sapete, delle volte niente accade per caso. Abbiamo avuto questo anno tripolato, guarda caso, appena nel corso di un'emergenza sanitaria viene previsto un ministro per le disabilità. Non sono mica io che l'ho creato, mi hanno chiamato a ricoprire l'incarico. A significare cosa? Che c'è una grande sensibilità, c'è una grandissima attenzione, non è solo confermata dal Presidente della Repubblica che l'ha sempre dichiarato, ma attraversa proprio anche tutte le nostre azioni, provato anche di colleghi molto sensibili, al punto tale che si è

PNRR, noi abbiamo inserito dentro questa. It's only the friend of love. Oh yeah. Poi vi spiego che cosa intendiamo fare. Ma per fare questo abbiamo istituito proprio questo gruppo di

0: pensare che uno è uno, ma dobbiamo veramente pensare che facciamo parte di una grandissima comunità e che chi rappresenta deve non solo rappresentare ed essere un legame, ma deve veramente raccogliere le istanze, perché è l'unica maniera di poter poi portarle nelle sedi
1: Annamice 24,
0: affinché queste proposte, iniziative, doglianze si trasformino in azioni di governo.

0: Annemice 24.
1: Tavolo permanente per elaborare delle questioni e delle soluzioni. Per cui veramente io ancora vi ringrazio per il lavoro che fate e ringrazio ancora appunto delle parole.

0: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: Presentato dall'ANMIC, il nuovo report sul lavoro svolto dal 2016 al 2023 dal suo Dipartimento contro le discriminazioni e per la promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità. Il report mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle nuove

civile tra il 75% e il 99%, di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Durante l'evento di presentazione, alla presenza del professor Lazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa dell'ANMIC, è intervenuta la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elena.

0: Palmice 24.
1: Con forza ha chiesto questo tavolo, hanno trovato il nome di un trasporto tipo che

Oggi, oggi, oggi. I feel your breath on me.

0: qualità e fare qualcosa di più organico, facendo una
1: problemi specifici che sono anche troppo conseguenti del periodo
2: del post, del periodo pandemico.

sono provvedimenti di emergenza, sono provvedimenti eccezionali, sono provvedimenti post-pandemici o diciamo così pandemici, partoriti durante questa malattia globale, durante questa pandemia.

dell'accertamento della malattia stessa, della propria malattia e la verifica della risposta. Le giacenze nel 2020 sono cresciute di morte, le giacenze di domande da parte degli utenti, e questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite

sia ancora una legge che il Parlamento ne sta discutendo. La prima è che ora all'interno di questo ci sono anche visioni diverse, e la verità è che un progetto di verità un tempo va visto.

0: tempo di visita molto più di una persona che non sa quanto pensa di essere, ma non quanto pensa di essere. Questo è un aspetto che molto spesso
1: Anvich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvich24.it.

0: chi conosce gli addetti ai lavori lo sanno, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno delle responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della mancanza di medici è generale, però più volte ho rappresentato agli organi di governo l'esigenza di un accentramento della verifica della malattia. Oggi abbiamo troppi canali diversi che, così come permettete un paragone con la cassa integrazione, diluivano i tempi quando questa stava attraverso le verifiche regionali, anche nell'accertamento della malattia e dell'invalidità crea degli allungamenti dei tempi. E qualche tempo fa una giornalista italiana importante, un importante quotidiano, ne parlava diffusamente di condizione di causa e rilevava effettivamente questo problema, cioè la diversità dei canali.
1: Andrich 24,
2: la radio vera per gente vera.
0: La riforma dell'invalidità dovrebbe occuparsi anche di questo, dell'accentramento nelle mani dell'istituto della competenza principale dell'accertamento, principale e unica dell'accertamento stesso. E anche l'accentramento della contenzioso, come sapete è spesso questo un tema che necessiterebbe di una verifica e di un intervento normativo. Molto spesso i nostri medici, i nostri tecnici che nel contenzioso sono chiamati sono non dispersi tra diverse commissioni. A mio parere anche qui ci sarebbe l'esigenza di un accentramento nella commissione. Se vogliamo fare un passettino ulteriore, ciò che a mio parere sarebbe necessario per migliorare il processo di accertamento e di prestazione erogati all'istituto, dovremmo anche pensare che probabilmente oggi è il tempo maturo per diversificare la modalità in cui oggi elargiamo, non solo il contenuto monetario, molto probabilmente quello che è necessario, quello che è utile, quello che serve, il contributo in kind, come dicono gli inglesi, cioè i servizi. Allora prevedere delle motivazioni sulla base delle malattie, sulla base delle esigenze di servizi, non solo monetari, ma anche di assistenza, di servizi, di terapie, di buoni in qualche modo sanitari o sociosanitari che l'utente potrà spendersi nella maniera che preferisce rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oggi per il tempo. A mio parere un tentativo di questa situazione dovrebbe una riflessione in questa direzione. Aggiungo, anche perché appunto, visto che abbiamo la premia, un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, le verità, come diceva la ministra, le soluzioni, come diceva la ministra, costruiscono insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming più che di proposte, potrebbe essere utile cominciare a pensare a diversificare sulla base del reddito il contributo all'invalidità, all'accompagnamento. Lo so che questo è un elemento divisivo, lo so che ci sono ragioni che propendono per una parte o per un'altra ci sono ragioni a favore o contro o contrarie rispetto a una proposta di questo tipo. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte dei tribunali amministrativi che hanno stabilito che noi da quelli non ci muoviamo. Tuttavia una riflessione, anche all'interno dei tavoli, potrebbe essere utile, anche a vantaggio, non una visione di risparmio, ma una visione di vantaggio, per coloro ai quali 500 euro probabilmente sarebbero non sufficienti. Questo è il punto. Non una missione di spazio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità, spendiamo 50 milioni di euro. E quello che è sempre, anzi,

come dire, è un elenco di problemi che potrebbero essere attenzionati. Qualcosa su cui dovremmo tutti fare qualcosa di più, innanzitutto ha una responsabilità limitata in questo, è il diritto al lavoro. Il sostegno, il supporto monetario, il supporto in servizi è sicuramente utile e includere, anche per ma ciò che riabilita nella psiche soprattutto è l'integrazione nella società, con i colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo nella società avviene attraverso il diritto per tutte le categorie di lavoratori, quindi non per noi. E quindi qui dovremmo e possiamo

rivoluzione tecnologica che oggi inferta a tutte le economie avanzate, soprattutto può suggerire modalità diverse, quindi maggiore inclusione, maggiore esposizione, maggiore diritto al lavoro.

rispetto, le risorse allocate, 150 miliardi di euro per tutte le prestazioni di ritardo, sono risorse che in nessun caso attraverso l'elaborazione di queste proposte potrebbero meno, potrebbero diminuire. Semmai la vostra battaglia, la vostra lotta, troverete istituto pronto per cogliere le funzioni di questo. Quindi scambio di vivo su queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono portati in confronto, sono per ripartire, per espandere e non.

0: avvantaggiati o avere dei vantaggi rispetto. Certo, non possiamo colpevolizzare quelle persone o quei territori, ma dovremmo omogenizzare su tutto il territorio degli interventi, e quindi nell'intervento passato di lei e anche di me. Per quanto riguarda la sensibilizzazione del presidente, in un momento in particolare di società, per noi va bene la sensibilizzazione. Io so che cosa si dice quando parla di
1: You are.
0: Yes, you are.

Per quanto riguarda la mentalità, sappiamo bene che creando una situazione di difficoltà, le liste sugli altri possono essere fatte, soprattutto devono essere fatte sulla situazione della presenza di disabilità gravi previste, e allora chi non c'è, diciamo così, ragione di intenda, si può procedere alla visita sociale. Per quanto riguarda il primo

0: Sandwich 24.
1: La radio vera per gente vera.
2: Che forse andavano bene negli anni scorsi,

esempio, ho medici che sono laureati da qualche settimana con un bagaglio di esperienza veramente pari a zero. Quindi questo è un altro aspetto. Per quanto riguarda la

le aziende sanitarie locali, quindi le commissioni di essere venute, sarò intervolato in questo momento, no, ma io preferisco glielo dico con molta. Quindi rispetto a questa situazione è chiaro.

non mancherà mai al nostro contributo costruttivo a far sì che si possa continuare un processo che per troppi anni, per troppo tempo, ha presentato elementi di criticità, di mancanza di trasparenza, non riferisco a 10 anni, 10 anni, mancanza di trasparenza e che ha generato

poi penso che abbiamo parlato più volte di questa parola che ha un importante riguardo il ripartimento della discriminazione. Ma abbiamo vissuto

0: museale, ma soprattutto in previsione del fatto che l'anno 2025 sarà l'anno del giubileo.
1: Annemice 24.
0: Molte persone con disabilità si recheranno nel nostro paese per visitare e per, diciamo così, proprio appunto per il giubileo. Quindi il primo tema che oggi vogliamo visitare, perché è vero che l'UE, diciamo così, è l'anno del giubileo, ma è anche vero che comunque chi verrà nel nostro paese sfrutterà l'occasione, oltre che per una visita spirituale, ma anche per una visita, diciamo, che riguarda le nostre opere d'arte, quindi che riguarda soprattutto i nostri costumi. Quindi la prima tema che oggi voglio affrontare, voglio parlare di accessibilità museale, e lo faremo subito

accessibilità mondiale.

0: del pubblico.
1: Anmich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
0: Fisico, cognitivo, sensoriale, digitale, con l'offerta in un offerto specifico che sostiene su classe audiotrattive per quanto possa funzionare le opere a maggior risultato. Naturalmente al nostro patrimonio culturale più basso, sappiamo bene che circa, anzi ogni

non solo individuare la saggezza delle barriere architettoniche, ma bisogna anche costruire quelle, e quindi naturalmente rendere percettibili e rendere così percettibili quelle di natura percettiva, nel senso che per quanto riguarda l'appartamento delle barriere architettoniche, ormai in Italia la normativa risale agli anni 70 del secolo scorso, soprattutto in particolar modo con riferimento alla legge 30 marzo 71 numero 118, che è la prima legge ad affrontare il problema e a prevederne l'eliminazione di edifici pubblici o aperti al pubblico. In seguito poi sono stati emanati altri regolamenti che naturalmente consentono alle persone con disabilità di poter fruire degli spazi all'interno e quindi attraverso l'abbattimento sia di barriere architettoniche sia di mezzi di trasporto pubblico resi sempre, diciamo così, accessibili. Naturalmente oggi però...

差。

gestiti in forma diretta attraverso, diciamo così, una

di dipartimento nasce l'istituto ma non soltanto, ripeto, oggi abbiamo fatto una piccola riflessione sull'accessibilità museale, ma il nostro dipartimento si vuole occupare di tutte le accessibilità, a partire dai trasporti, a musea, agli ambienti pubblici, per passare poi a tutte quelle che possono essere le forme di spettacolo, lo spettacolo culturale, di spettacolo, diciamo così, di qualsiasi tipo di spettacolo, per creare

0: 2024.
1: Ma soprattutto dobbiamo vedere anche come piena partecipazione alla vita quotidiana della nostra società. Con questo

0: presidente nazionale Amici. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Amici 24.
1: Amici 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

e signori, autorità tutte. Benvenuti alla terza conferenza nazionale di quadri di gente della rete sociale. Ringrazio con particolare deferenza il signor Ministro per essere oggi presente a questo nostro evento, nonostante i molteplici impegni a cui è quotidianamente chiamato. La sua partecipazione

capitolo da aggiungere alla nostra storia, avviata nel lontano 1956. Nessuno, neanche il più fantasioso dei romanzieri o il più bizzarro degli sceneggiatori di fiction, poteva immaginare che da lì a qualche settimana una crisi sanitaria di proporzioni globali si sarebbe abbattuta sull'intero pianeta. Le conseguenze le conoscete tutti, un solo pensiero che non accada più. Questo incontro assume una forte importanza ed anche un valore simbolico di ripresa dopo che l'emergenza epidemiologica per oltre un anno, oltre alle ben note problematiche sociali ed economiche che ha causato, ha reso impossibile riunire i componenti degli organi associativi animici in presenza. Finalmente oggi torniamo ad incontrarci, sarà un momento di confronto, di dibattito e di analisi per affrontare in modo adeguato tutte le questioni che riguardano il mondo della disabilità e i nuovi processi a cui la rete associativa Animic sarà tenuta ad adempiere con l'imminente ingresso nel terzo settore. Il titolo stesso di questa conferenza, Disabili e ripresa, vuole essere un segno evidente di incoraggiamento per la nostra associazione ed essere sempre più attivi per rappresentare il futuro al meglio le persone con disabilità. Durante la pandemia,

L'occupazione, concentrazione di marginalizzazione ed esclusione delle persone con disabilità dai contesti lavorativi, giustificate dalla dichiarata volontà di protezione, con l'applicazione di misure di tutela e discontinua, non calata in strategie complessive di rafforzamento della capacità di partecipazione, durante e dopo la pandemia, nel mondo del lavoro. L'educazione, a seguito della chiusura dei percorsi in presenza non adeguatamente compensata dalla in grado di garantire pari opportunità nell'accesso e nell'esercizio di questo fondamentale diritto. La deprivazione di forme di partecipazione alla vita sociale e culturale del Paese, il venir meno dei diritti informali di prossimità, la difficoltà a svolgere vita associativa, l'amplificazione

presa d'atto di questa evidenza dovete portare ad un profondo ripensamento dell'attuale sistema, in modo da garantire in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale che i diritti civili umani delle persone con disabilità vengano rispettati e resi concretamente esecutivi. L'eliminazione delle barriere alla partecipazione sociale e la promozione di contesti inclusivi devono rappresentare gli obiettivi imprescindibili delle nuove politiche del lavoro. Il superamento del modello basato sulla soddisfazione di bisogni precostituiti e standardizzati deve evolvere verso un sistema atto a garantire ad ognuno di poter godere di tutti i necessari sostegni personalizzati. Il progetto di vita personalizzato, integrato con un apposito budget di progetto, deve tenere prioritariamente

dimensione di quel territorio deve trasformarsi in qualche dimensione di prossimità di merito delle proprie competenze nazionali e regionali, applicare le indicazioni del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, capace di garantire i sostegni.

stessi creati dalla società che serviva alle persone che insegnavano la storia, creando quindi la qualità di imitazione. L'approccio non discriminatorio, tutelato dalle leggi italiane ed internazionali, è la base di tutte le proposte per garantire equità, uguaglianza, opportunità e piena cittadinanza. L'attuale sistema dei servizi di welfare è inadatto a dare risposte attendibili, adattabili alle persone con disabilità. Per anni è stato basato su servizi standardizzati, non

sarebbe necessario investire in un'azione sociale che tenga conto della necessaria lotta alla segregazione delle donne e al supporto ai servizi familiari affinché possano operare all'interno di un sistema integrato di interventi e servizi di sostegno, non solo con un mero contributo economico per gestire le complesse necessità della persona con disabilità, nella necessità di organizzare gli interventi mirati e percorsi di vita indipendenti, del bisogno di definizione di piani nazionali per avviare

necessaria quindi una nuova definizione di normativa, la revisione in idea, la definizione di funzione di rete, anche tramite la ricomposizione complessiva della spesa corrente.

0: seconda delle condizioni, e qui lungi da me di poter cercare di autoreconoscenza, è la questione del movimento espressionistico della persona. Prima del 2010 il movimento era fondamentale,
1: Sanmice 24.
0: Diverse posizioni, da una parte Fund, dall'altra Mish. Pian piano si è avviato un processo di avvicinamento.

0: registrata dalle donne e dagli uomini come quelli che oggi sono presenti a questo tempo. Se il sistema si è più probabilmente corretto, grazie a migliaia di persone che su tutto il territorio nazionale hanno posto gli interessi di attenzione e di attenzione.
1: Io sono il vento.
0: Rischiando in termini di sicurezza.

0: segno che lo
1: santo. Se t'accarezzo non devi fidarti di me. Io non conosco la legge che guida il mio cuore, solo l'amore, la passione d'amore, qualcosa c'è in me, più forte di me.
0: Questa è una bellezza.

0: cose di me.
1: Mi dovete consentire di rappresentare oggi in termini sentiti molto rami e veloci quella che è la struttura della nostra rete associativa. La nostra rete associativa si basa su una adesione tra i 110 e i 120 mila iscritti di tutto il territorio nazionale. Si è strutturata in 26 regionali, in 104 sedi provinciali, in oltre 400 delegazioni comunali e intercomunali. Il coordinamento di questa tutto questo complesso di reti è affidato alla presidenza.
2: Andmich 24,
3: la radio vera per gente vera.
1: Viene determina, diciamo, le politiche. All'interno di questa struttura l'ANMICH può contare su personale e collaboratori per 36 unità, suddivisi in uffici di diretta collaborazione, servizi di staff e di supporto tecnico, ufficio comunicazione e rapporti con i media, servizi politiche e sociali, servizi amministrativi, servizi tecnologici ed informatici. All'interno degli uffici di diretta collaborazione operano gli uffici di segreteria della Presidenza, gli uffici affari generali, gli uffici per i rapporti istituzionali nazionali e internazionali, perché la nostra associazione fa parte anche di organismi internazionali, ufficio progettazione e banca. Nei servizi di staff e di supporto tecnico operano l'ufficio legislativo, l'ufficio legale, l'ufficio fiscale e tributario. Consentitemi anche una piccola divagazione e un piccolo fiore all'occhiello che ANMICH ha, che è l'ufficio comunicazioni, rapporti e media, all'interno del quale operano l'ufficio stampa, l'ufficio redazionale Tempi Nuovi, l'ufficio redazionale Radio ANMICH 24 e tutti gli uffici che riguardano sia il portale internet informativo sia gli staff di comunicazione audiovisivi. All'interno dei servizi delle politiche sociali opera lo sportello antidiscriminazione, un grandissimo successo è stato l'istituzione dello sportello antidiscriminazione. Veramente in questo periodo di Covid si è anche dovuto trasformare più che in un ufficio antidiscriminazione, in un ufficio di accoglimento delle richieste che potevano venire dall'esterno. Opera anche l'ufficio tutela sociale e l'ufficio di segretariato sociale. Poi abbiamo i servizi amministrativi, ufficio economico, finanziario, scritture e contabili, ufficio del personale, ufficio e contatto. All'interno invece dei servizi tecnologici ed informatici operano l'ufficio elaborazione dati, nostre sedi e sappiamo iscritti in tutti gli ambiti territoriali, informatizzato e non informatizzato, ufficio protocollo e spedizione, ufficio archivio e digitalizzazione. All'interno di tutto questo noi abbiamo voluto riscontrare che in questi due anni di attività sono il 23% di tutta la, diciamo sì, le persone che hanno afferito alle nostre strutture avevano problemi sull'inclusione nel mondo del lavoro pari al 23%. Abbiamo avuto contatti con circa il 15% delle persone che sono state presenti presso i nostri uffici per quanto riguarda problemi relativi all'inclusione scolastica. Abbiamo avuto problemi per quanto riguarda servizi pubblici e privati, il 15% delle persone si sono rivolte. Ora mi chiedete il 15% su che cosa? Guardate, noi non siamo in grado di poter

8% di problemi all'interno dei contesti. Queste sono le strutture.

associazione che è reale, che esiste su tutto.

Anmic 24. Tutti gli sforzi possibili per preservare.

0: cose fatte bene e questo lo faremo senz'altro, ma abbiamo anche la difficoltà che lo dobbiamo fare in poco tempo. E questo capisco e comprendo anche la sua, diciamo così, emotiva partecipazione a quando facciamo una riunione, quando mi mandate qualche contributo, quando chiudiamo questo argomento, perché è la vera e pura verità, signor Ministro. Da parte di Anic, da parte della FAND, tutta la nostra collaborazione, tutto il nostro impegno per costruire una società quanto più inclusiva possibile, una società che tenga conto degli ultimi, una società che dia le stesse opportunità a tutti i cittadini, perché le persone con disabilità, prima di essere persone con disabilità, sono cittadini. Quindi da questo punto di vista io ringrazio lei, signor Ministro, ringrazio il Presidente dell'INPS, perché anche in questo periodo talmente difficile anche l'istituto ha subito una pressione indescrivibile rispetto a tutte le altre attività che ha dovuto mettere in campo. Quindi poi avremo modo di poterci confrontare. Grazie e lascio a lei la parola, signor Ministro, perché le persone che sono qui, più di ascoltare me in questo momento, desiderano ascoltare lei, perché forse con me si sentono quasi tutti i giorni, quindi sanno e vogliono sentire dalla massima autorità politica governativa quello che oggi si sta ponendo in essere ed è dettato per la risoluzione delle persone, dei problemi delle persone con disabilità. Grazie e grazie di tutto e lascio a lei.
1: Grazie Presidente Pagano per l'invito, non solo ma per queste parole che mi hanno commosso e che merito. E in realtà il lavoro che stiamo facendo noi è un lavoro in forte coordinamento e in collaborazione con le associazioni, con la vostra associazione, con la FAND e con la FISH, perché l'unica maniera per riuscire a trovare delle soluzioni è quella di avere un continuo confronto e dialogo. Sono fermamente convinta, lo ripetiamo spesso, che le soluzioni non sono dentro il cassetto di un ministero, ma vengono elaborate chi ha un'esperienza diretta della problematica e proprio solo chi ha un'esperienza diretta della problematica può elaborare delle proposte e delle soluzioni. Poi saluto il Presidente Tridico e lo ringrazio soprattutto per la grandissima disponibilità e per la professionalità e per il grandissimo lavoro che sta facendo l'istituto e anche per la grande collaborazione che ci sta costantemente assicurando su tante tematiche che sono normalmente complicate. E' bello poi oggi trovarsi e vedere anche un'assemblea così fritta, con tante persone in un momento particolare, un momento epocale. Abbiamo passato un anno veramente incredibile, che forse nemmeno peggiore dei film di apocalittici avrebbe mai potuto rappresentare. Però abbiamo anche una grandissima occasione, perché questa ripresa non è solo riprendere il lavoro dove si è lasciato, ma io penso che il grande messaggio è proprio il riprogettare il futuro, perché oggi abbiamo una grandissima occasione. La grande occasione è venire fuori da un anno, più di un anno, così tribolato, ma un anno che ha messo in luce, purtroppo, anche quelle che potevano essere delle crepe, delle lacune nel sistema, ma anche nelle istituzioni. E allora, finché questo anno non sia buttato al vento, deve essere un anno che ci deve permettere di elaborare delle soluzioni, non solo per fare sì che non riaccada più, ma soprattutto per prendere coscienza che ci sono dei temi sui quali occorre lavorare e sui quali è necessario, indispensabile lavorare. Ci sono delle questioni che devono essere risolte. Avete parlato con una questione riguardante anche una disomogeneità territoriale su quello che riguarda anche i servizi. Sotto questo profilo, infatti, abbiamo prontamente anche con la nuova elezione del presidente Fedriga alla conferenza delle regioni, abbiamo avuto subito un'interlocuzione con lo stesso affinché si possa elaborare anche delle strategie per poter esortare, invitare, coinvolgere le regioni nel percorso virtuosi e per certi versi anche omogenei. Tra l'altro abbiamo fatto anche un tavolo di lavoro permanente con le stesse federazioni, con Fisce Falde, insieme con la conferenza delle regioni, stesso sistema che abbiamo adesso inaugurato anche con ANCI, perché visto che abbiamo anche delle altre competenze che rimangono su questo, quindi si vede qual è il grandissimo peso che ha e diventa proprio, non è la linfa vitale, ma è l'unico metodo di lavoro possibile, che è quello di lavorare sempre in continua collaborazione, con progettazione e coordinamento tra di noi, perché il mondo delle disabilità, lo ripetiamo spesso, non ha un solo governante, di certo non ha il ministro delle disabilità, ma ha un numero di protagonisti che devono lavorare fra di loro assolutamente in rete. Dicevo prima, abbiamo questa occasione di riprogettare, abbiamo questa grande opportunità ed è il motivo per il quale esiste questo governo, ed è la PNRR. È una grandissima opportunità. Noi abbiamo adesso fatto un governo, anzi, un governo anche particolare, ma questo governo ha una funzione. Come ci aveva detto il presidente Draghi nella seduta del

PNRR è attraversato proprio in modo trasversale dai temi della disabilità, perché se noi andiamo a individuare i singoli interventi sulle varie missioni arriviamo quasi a più di 6 miliardi di risorse. È ovvio che magari viene individuato

chiare cose, che c'è una grande sensibilità, c'è una grandissima attenzione, non è solo confermata dal Presidente della Repubblica che l'ha sempre, dichiarato, ma attraversa proprio anche tutte le nostre parti, trovando anche dei colleghi molto sensibili sul tema, al punto tale che si è, chiamiamo piacevolmente, scatenata una sorta di, sai, di concorrenza positiva. Yeah.

ogni giorno su Radio Amici 24, l'oroscopo di Mario. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

0: 希望以上可以让你追求未来的创作者是一种成功的经验，或者是你知道知道的他们发生的梦想，然后我们一会儿可以非常感谢你知道的你的爸爸妈妈以上准备你的成长应该是有一种时候你可以回答什么的las parejas inician nella esame della malattia, se essere informe, se essere trasparente e omogeneo all'interno di questo tavolo di confronto, penso che sono raggiunti i migliori risultati con il sindacato, non potreste essere meglio degnamente rappresentati. La sua sensibilità, il suo coraggio, il suo impulso continuo nei confronti degli organi, la sua rappresentanza di alti livelli per i diritti disabili, favore a lui, rappresenta meglio gli interessi vostri e prova di me, l'istituzione che rappresento, la massima persona. In questa prospettiva, informo, se ancora lo sapete, che quello che vorrei dirti oggi, oltre a tutto, a penso che ci sia spazio e tempo durante questa discussione per affrontare tecnicamente quindi rivedere l'impianto della validità e fare qualcosa di quindi di più organico facendo un
1: problemi specifici che sono anche purtroppo soprattutto conseguenti del Covid, del Covid pandemico che siamo in. In questa direzione vanno le proposte di tecnologie che noi abbiamo portato anche condividendo con voi su due aspetti che certamente magari non trovano alcun senso di tutti, perché sono certamente hanno dei pro e dei contro le proposte che abbiamo fatto. Nella fattispecie la semplificazione della commissione da una parte e la verifica degli altri sono provvedimenti di emergenza, sono provvedimenti eccezionali, sono provvedimenti post pandemici o diciamo così pandemici partoriti durante questa malattia globale, durante questa pandemia, e sono esigenze che sono emerse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento della malattia stessa, della propria malattia e della verifica della risposta stessa. Le giacenze nel 2020 sono cresciute di molto, le giacenze di domani da parte degli utenti, e questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate da parte di tutti. Quindi nella direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti che abbiamo fatto parte di offrire una risposta attraverso la verifica agli atti dei documenti, e dall'altra con una semplificazione delle commissioni che tuttavia ancora una legge e il Parlamento ne sta discutendo. La prima è legge, ora all'interno di questo io so che ci sono anche visioni diverse, legittimamente. La malattia l'ha accettata, l'utente merita di essere nella sua malattia, nel suo lavoro. che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla giacenza. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, che noi, di indicazioni che i nostri medici scientificamente danno alle professioni, si possono giungere, si può giungere a fare delle valutazioni appropriate su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, e questa è una informazione importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, un'area ad alta densità di popolazione, ovviamente quindi anche di richieste, un'area di accento alla verifica della malattia. Come sapete, nella regione Lazio noi abbiamo l'intero processo, un'altra nell'area romana che partirà a settembre, che verificherà la malattia nella città, quindi con tempi rispetto molto più alti rispetto a quelli attuali, prevedendo di gradire le frequenze che lì abbiamo attuato. E l'altro provvedimento nel breve periodo, che appunto offre risposta alle giacenze che abbiamo attuato, è riferita alle identificazioni delle commissioni. Le commissioni devono essere collegiali, perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Tuttavia una semplificazione laddove non si riescono a trovare medici, e oggi medici non si trovano nel paese, non in medici. Abbiamo un programma di carenza di medici nel paese e anche in medici. E quindi c'è un problema strutturale. Permettetemi di raccontarvi questo nostro incontro che abbiamo fatto nel discorso con il Presidente della Repubblica. Io ho presentato in forma privata il nostro rapporto annuale. Uno dei principali temi, mi farà piacere evidentemente sentirlo, che ha attratto l'attenzione del Presidente della Repubblica, raccontato con me il direttore generale, è quella la prestazione di volontà. Le criticità, gli aspetti, i problemi che ci stanno facendo. È una delle nostre, rispettose richieste del Presidente della Repubblica, è stata quella di cercare di rafforzare questa rapporto. Leggevo sul giornale oggi la carenza di alcuni porti del paese che non hanno quasi non è più da tempo, quindi non possiamo aggredire il paese, il governo, le istituzioni della nostra richiesta impellente, quando questo è un problema che viene dal paese. Vi assicuro che c'è stata grande attenzione degli organi politici fino a nell'ascoltare questo quadro che noi abbiamo. Quindi questi due provvedimenti circoscritti emergenziali offrirebbero una risposta, ma non sono da generalizzare sulla nostra modalità con la quale di analizzare la malattia che va fatta attraverso i suoi rischi. E lì però ci sarebbe sulla richiesta del processo di mortalità, dell'accertamento della mortalità, ci sarebbero anche due cose che lo stesso ho trasmesso in lista di ordine di governo. Uno è l'accertamento. Come sapete, la maggior parte oggi, più del 50% delle visite, molto più del 50% degli agenti, non sono completamente diversi, ma sono in un'altra. Questo è un aspetto che molto spesso, soprattutto nell'interlocutore disattento, non è percepito, non è capito, non si paga l'invalidità e quindi responsabilità dell'INPS. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sanno, chi conosce

parlava precisamente di cognizione di causa e rilevava questo fenomeno, cioè la diversità dei canali che comunicano. Quindi una riforma della comunità dovrebbe occuparsi di questo, del centramento nelle mani dell'istituto, della competenza principale, principale e unica della centralità. E anche l'accentramento della

0: servizi.
1: ANMIC 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
0: In qualche modo sanitari, che un socio sanitario che diciamo, potrà spendersi nella maniera che preferisce rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oggi quelli più virtuosi. A mio parere un tentativo in questa direzione dovremmo farci. Una riflessione in questa direzione. Aggiungo, anche perché appunto, visto che abbiamo e avremo un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, le verità, come diceva la Ministra, le soluzioni, come diceva la Ministra, si costruiscono insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming più che di proposta, potrebbe essere utile come

0: religione sono, e politica sì, viaggiano sullo stesso carro, che propendono il turbine viene dietro di loro.
1: Però una ragione, ci sono ragioni a favore o contro, o contrario alla, rispetto a una proposta di questo tipo. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte del tribunali amministrativi che hanno stabilito che noi da Kelly non ci muoviamo. Tuttavia una riflessione, anche all'interno dei padri, Presidente, potrebbe essere utile, anche a vantaggio, non nella visione di risparmio, nella visione di vantaggio, per coloro ai quali 500 euro probabilmente sarebbero insufficienti. Questo è il punto. Non una misura di risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità, spendiamo 50 miliardi di euro. Ma è quello che dobbiamo spendere, anzi, ne chiediamo di più di risorse al governo. Quindi non è un tentativo di ridurre risorse, ma un tentativo di cercare di dare qualcosa di più a qualcuno che probabilmente 500 euro che non avrebbe altro sarebbero sufficienti. In questa visione un legame con il resto senza togliere nulla a chi a oggi questi 500 euro un domani continuerà ad avere più. In questo senso, in questa prospettiva, dando ai più deboli, ai più fragili, una risposta. Di nuovo, non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho soltanto, come dire, è un elenco di problemi che dovrebbero essere, attenzione, qualcosa su cui dovremmo tutti fare qualcosa di più. L'istituto ha una responsabilità limitata in questo, è il diritto alla vita. Sostegni, il supporto monetario, il supporto di servizio è sicuramente utile e include anche questo. Ma ciò che vi abilita nella psiche, cioè l'integrazione nella società, con i colleghi, la completa

qui dovremmo e possiamo a tutti i livelli le istituzioni su questo lavoratori che possono esprimere una società avanzata come la nostra. Abbiamo visto quanto oggi lo smart working e quanto oggi la pandemia abbia cambiato le modalità di lavoro, rendendo uguali tutti alla pandemia. Ecco, probabilmente l'innovazione tecnologica che oggi si offerta a tutte le economie avanzate di tutto può suggerire modalità diverse, quindi maggiore inclusione, maggiore esposizione, maggiore diritto al lavoro di tutti, senza capire di tutti. Ecco, su questo, anche attraverso il tavolo che sta facendo, potrebbe farlo. Noi oggi paghiamo circa 3.700.000 invalidità, numero diverse. E ripeto, le risorse allocate, circa 50 miliardi di euro per tutte le prestazioni dedicate a questo settore, sono risorse che in nessun caso attraverso l'elaborazione di queste proposte verrebbero meno, verrebbero diminuite. Semmai la vostra battaglia, immagino, la vostra lotta troverebbe l'istituto pronto ad accogliere l'espansione di questo settore. Quindi accanto di equivoci queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono portati a questo confronto, sono per ripartire, per espandere, e non per cambiare. Non è un settore che più dobbiamo fermare. Io vi ringrazio per l'attenzione e buonasera.

0: Welcome to New York City Percussion.
1: Alice 24.
2: Diciamo così, si definisce quando

un'esperienza veramente vale a zero. Quindi questo è un altro aspetto. Per quanto riguarda la unicità dell'ente,

0: della Cina e simili di uomo e province
1: this version is way from creation
0: la provincia di

però devo volare in questo momento con alcuni, ma io preferisco devo dire molto attenzione. Quindi rispetto a questa situazione è chiaro che tutto però deve rientrare in un quadro di rivisitazione generale, in un quadro di regole

0: Argentine.
1: Argentine.

Sim.

0: il rallentamento o se il differimento è certamente un tentativo prudenziale.
1: Anmic24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: www.radio24.it.
1: Mi spiego me. È vero che eravamo partiti con 9 a partire dal 1 gennaio 2025 con 9 province. È altrettanto vero che a queste se ne aggiungeranno altre 11, cioè una provincia per ogni regione.
2: Mi sovviene
1: la provincia che sarà oggetto di sperimentazione sarà la provincia di Lecce, in Liguria sarà la provincia di Genova, nel Molise sarà la provincia di Isernia, in Piemonte sarà la provincia di Alessandria, quindi in Sicilia sarà la provincia di Palermo. Quindi, come vedete,
2: we'll
1: io non
2: call
1: vedo assolutamente un tentativo prudenziale di allargare piano piano i territori oggetto di sperimentazione e allargare piano piano anche quella che sono

serve, quindi la sperimentazione sarà allargata anche ad altre condizioni di disabilità. Detto questo, io ripeto, abbiamo detto, non bisogna assolutamente accogliere questo, non bisogna assolutamente arroccarsi su posizioni integraliste e non intervenire se questa riforma dovesse presentare delle, diciamo così, criticità. Quindi questo tentativo, per quanto riguarda la visione del mondo situazionistico che fa riferimento ad Arvich, noi diciamo benissimo, questo tentativo, questa potenza nell'andare gradualmente ad inserire altri territori è certamente un sinonimo positivo per noi, è una, diciamo così, valutazione. Noi non possiamo negare una valutazione positiva a questa forma prudenziale, così come siamo convinti che non bisognava troppo enfatizzare all'inizio tutta questa grande riforma. Quindi vi è stato, secondo me, un errore di enfatizzazione di questo processo iniziale, quasi come se si volesse partire subito ed immediatamente, e viceversa, quindi è stato un errore quello, non è certamente un errore quello di voler adottare misure prudenziali per far sì che la riforma possa decollare con, diciamo così, con trasparenza, con linearità, con anche, diciamo così, addolcita in alcuni punti e in alcuni aspetti, proprio per consentire le opportune valutazioni di queste criticità che possono manifestarsi e soprattutto per consentire un effettivo e reale monitoraggio per far sì che poi il 1 gennaio 2027, o quando sarà, si possa, diciamo così, effettivamente far partire la riforma su tutto il territorio nazionale. Noi l'abbiamo sempre detto, in tempi non sospetti siamo stati cacciati nel pessimismo quando noi già qualche mese fa, prima che del 1 gennaio 2025, ci eravamo permessi di sottoporre all'attenzione di tutti la massima prudenza nell'avviare questo processo di riforma, che deve essere avviato, che deve partire, ma che deve partire con tutti i crismi e che deve partire chiaramente in modo tale da non arrecare danno, difficoltà alle persone che fanno richiesta di una prestazione. Quindi siamo convinti che l'enfasi iniziale doveva essere un attimino più contenuta, siamo altrettanto convinti che queste forme di prudenza nel far decollare pian piano la riforma

che ci consentirà con estrema serenità di realizzarla su tutto.

0: direttore editoriale Nazaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradossi.
1: Il meteo di radio Amici 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.

sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMMIC su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso d'esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazzaro Pagano,

0: Calcio 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Amici 24.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Amici Informa. Oggi è il 27 gennaio, siamo alla fine di questo mese e naturalmente il tema non può che essere le evidenti criticità che sono presenti soprattutto nelle 9 province dove si è avviata la sperimentazione per le nuove procedure di accertamento, dove i cittadini con disabilità incontrano notevolissime difficoltà nel richiedere ai medici certificatori il cosiddetto certificato medico introduttivo, che ha anche la funzione di avvio dell'iter amministrativo per chi fa richiesta di accertamento. Naturalmente criticità che noi stiamo monitorando, stiamo valutando e stiamo seguendo con attenzione su tutto il territorio, criticità che sono state già ampiamente rappresentate sia all'istituto sia all'autorità politica delegata e che naturalmente ci destano molto preoccupazione e anche a

ていうかね、

Thank you.

potessero individuare o trovare la richiesta di un importo molto molto elevato per il rilascio di questo certificato, ma sta mettendo in difficoltà intere famiglie perché, ripeto, le condizioni economiche non consentono a queste persone, non permettono a queste persone di poter pagare serenamente un importo elevato che sta purtroppo generando un rincaro dei costi stessi del certificato, questo sempre a discapito dei cittadini. Quindi noi abbiamo chiesto una lievitazione dei costi per il rilascio di questo certificato. Ecco perché è importante avviare azioni che tendano a calmierare questo aumento indiscriminato a scapito delle persone più fragili. Ecco perché dobbiamo individuare immediatamente un percorso per far sì che il sistema non deflagri e che il sistema stesso possa cominciare a funzionare. E questa è soltanto la primissima parte della difficoltà che noi oggi si sta incontrando, perché l'istituto non ha ancora avviato la programmazione delle visite, non sappiamo il sistema che già presentava delle enormi criticità nella primissima fase, se questo sistema è stato, diciamo così, armonizzato. Siamo in contatto però dalle risultanze che ci vengono in queste ultime ore, purtroppo questo non è avvenuto, e quindi anche il sistema elaborare il percorso incomincia a trovare notevolissime difficoltà. Il nostro impegno quotidiano è di interagire con i vertici dell'istituto, come dicevo prima, con l'autorità delegata, però ahimè purtroppo in questo momento a farne le spese sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista di tutto il disservizio sono proprio i cittadini con disabilità. Oltretutto, ripeto, vi dicevo, l'Inps non ha ancora provveduto a calendarizzare le prime visite che dovranno essere oggetto di sperimentazione e che dovranno quindi essere sottoposte ad una valutazione totalmente differente rispetto alla valutazione che è stata posta in essere per queste nuove province per le tre patologie che sono state individuate come condizioni per la disabilità oggetto di sperimentazione. E quindi anche su questo la valutazione